0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
6: Informa. Benvenuti da Sandro Gionti. 3 feriti in un incidente stradale avvenuto ieri poco prima delle 14 all'ingresso di Itri all'altezza del distributore Eni. Per cause sulle quali sta conducendo accertamenti la polizia locale di Itri, si sono urtati un'auto e una moto che procedevano nella stessa direzione di Formia. Ha avuto la peggio il conducente dello scooter, un 55enne di Itri, che è stato soccorso e per la gravità delle ferite e ritrasportato successivamente all'ospedale San Camillo di Roma. Ferite meno lievi hanno riportato il passeggero dello scooter, un 19enne del luogo, e il guidatore dell'auto, un 27enne pure di Itri, accompagnati per le cure necessarie all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Nel corso di controlli eseguiti presso varie attività commerciali a Ventotene, gli agenti del commissariato di polizia di Formia, in collaborazione con operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Minturno, hanno riscontrato diverse irregolarità riguardanti tra l'altro la mancata esposizione della prescritta cartellonistica informativa, l'assenza di dispositivi obbligatori previsti dalla normativa vigente, nonché violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. In una delle attività controllate è stata inoltre contestata l'organizzazione di un evento danzante e di pubblico intrattenimento senza le previste autorizzazioni. Sono state elevate sanzioni amministrative e contravvenzionali per importi complessivamente superiori a 20.000 euro e denunciati all'autorità giudiziaria i titolari delle attività per le violazioni accertate. L'attività rientra nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato, volto a garantire il rispetto della legalità, la tutela della sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia della salute pubblica ed il corretto svolgimento delle attività economiche. Una scoperta straordinaria per il territorio di Gaeta e l'intero Lazio meridionale. Nella mattinata di ieri è stato individuato per la prima volta un nido di tartaruga marina sulla spiaggia dell'Ariana. Si tratta di un esemplare di Caretta Caretta e del quarto sito di nidificazione rinvenuto quest'anno lungo le coste del Lazio. Il ritrovamento conferma la crescente importanza del litorale laziale per la riproduzione di questa specie protetta e rappresenta un evento di particolare rilievo naturalistico per la città di Gaeta e per il territorio del Parco regionale Riviera di Ulisse. I dipendenti del servizio naturalistico dell'ente parco, impegnati nelle attività della rete Tarta Lazio, sono intervenuti per avviare le procedure previste, delimitare l'area e garantire la protezione del sito di nidificazione. Il nido sarà monitorato costantemente fino alla schiusa, in collaborazione con gli enti e gli operatori competenti. Il direttore del Parco regionale di Riviera di Ulisse, avvocato Fabio Refini, sta seguendo direttamente le operazioni di messa in sicurezza del sito. Il ritrovamento di questo nido, ha affermato Refini, rappresenta una notizia di straordinaria importanza per il nostro territorio. Stiamo seguendo da vicino tutte le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l'area e a garantire la tutela del nido. Sottolineiamo inoltre il lavoro attento e competente dei dipendenti del nostro servizio naturalistico che operano nell'ambito della rete Tarta Lazio e che sono impegnati sul posto fin dalle prime fasi dell'intervento. La presenza della Caretta Caretta sulla spiaggia dell'Ariana a Gaeta conferma il valore ambientale delle nostre coste, ma ci impone anche una responsabilità concreta, proteggere il sito e ridurre al minimo ogni possibile elemento di disturbo. L'ente parco, quindi, invita cittadini, visitatori e operatori balneari a rispettare rigorosamente la delimitazione e le indicazioni presenti sul posto. È necessario non avvicinarsi al nido, non oltrepassare le barriere di protezione ed evitare luci, rumori e qualsiasi comportamento che possa compromettere la nidificazione o la futura schiusa. Il ritrovamento costituisce anche un'importante occasione di sensibilizzazione sulla tutela delle tartarughe marine e degli ecosistemi costieri. La protezione del nido richiederà attenzione, collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti. Il bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato ha tenuto banco nel Consiglio Comunale di Minturno dell'altra sera, una questione sollevata dai consiglieri di minoranza che avevano richiesto la convocazione del Consiglio sulla scorta della nota inviata all'anticorruzione contenente osservazioni e richieste di approfondimento sulla procedura. Il presidente del Consiglio Comunale, Massimo Signore, dopo aver spiegato il suo punto di vista per quanto fatto, ha specificato che è stato sempre un presidente garantista che ha condiviso gli atti, presupposti e la necessità di dotare l'ente di dirigenti, ma ha manifestato anche le sue perplessità sulle motivazioni addotte al funzionario e i tempi giudicati inopportuni. Sono intervenuti anche i consiglieri di minoranza, La Rocca, Graziano, Bembo, D'Amici e Moni. Al termine della discussione, il sindaco Gerardo Stefanelli ha chiesto alla sua maggioranza di respingere la mozione, dal momento che il bando non presentava criticità. La mozione è stata respinta per un solo voto, in quanto il presidente del Consiglio Massimo Signore e la consigliera Maria Di Girolamo hanno votato insieme con i 6 consiglieri di opposizione. 9 i voti favorevoli e 8 quelli contrari, una questione sulla quale ci sono state diversità di vedute, confermata dal fatto che nei punti successivi la maggioranza ha votato compatta. È stato approvato il PEF, Servizio Rifiuti 2026-2029, pure approvata la tariffa Tari 2026. È intervenuta su questo punto Elisa Venturo, vice sindaco, che ha ricordato che le utenze comunali sono oltre 16.000, un numero aumentato grazie ai controlli effettuati che hanno portato alla individuazione di diversi evasori. L'avvio del nuovo servizio e la consegna a domicilio dei nuovi mastelli dovrebbero aumentare la platea degli utenti. Disco verde anche per la variante allo strumento urbanistico relativo alla realizzazione dell'impianto sportivo multidisciplinare efficientamento energetico del Palaborrelli. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. 2 giornate dedicate alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, dei percorsi naturalistici e delle opportunità di sviluppo turistico del comprensorio. La 22ª comunità montana degli Aurunci e Ausoni presenta il percorso Unione dei territori e valorizzazione delle eccellenze turistiche e gastronomiche, realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e pensato per rafforzare la collaborazione tra i comuni dell'area attraverso iniziative di promozione e animazione territoriale. Il primo appuntamento in programma questa sera alle 19 nell'aula consiliare della sede della 22ª comunità montana all'Enola, dove i saluti del commissario Pietro Forte, dei sindaci dei comuni appartenenti all'ente e delle autorità presenti, si terrà la presentazione delle attività previste e delle strategie di promozione dedicate alle eccellenze turistiche ed enogastronomiche del territorio. Interverranno il senatore Claudio Fazzone, presidente dell'8ª commissione permanente del Senato, e l'europarlamentare Salvatore De Meo, membro della commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo. Durante l'incontro saranno approfonditi i temi legati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, allo sviluppo del cicloturismo e alla promozione dei cammini del Lazio, strumenti sempre più importanti per favorire la crescita economica e l'attrattività delle aree interne. Sarà inoltre presente Fausto Ferrante, chef e ambasciatore della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO, che accompagnerà il pubblico in un percorso di scoperta delle eccellenze agroalimentari locali. La serata si concluderà con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche dei comuni della 22ª comunità montana. Le iniziative proseguiranno domani a Monte San Biagio presso l'area cascata di San Vito, con una giornata aperta a cittadini, famiglie e visitatori, dedicata alla scoperta del territorio attraverso sport, mobilità sostenibile e prodotti locali.
7: Radio Formia informa.
6: Gaeta si conferma capitale del nuoto in acque libere con la 3ª edizione della Traversata di Ulisse, tappa dell'Italian Open Water Tour, che ha richiamato circa 650 iscritti da 14 nazioni e oltre 1.500 presenze complessive sul territorio. Grande protagonista del weekend è stato Alessandro Addis, che ha firmato una doppietta nella Hard Swim e nella Smile Swim, mentre tra le donne sono messi in luce Arianna Mariani, Sofia Moro e Francesca Mondaguti. Le gare sono disputate arrivate tra la spiaggia di Serepo e il porto di Gaeta, all'interno del terzo campionato italiano nazionale USA CLI, inserito nel programma Sporting Tour 2026. Nella domenica di gare, Alessandro Addis ha dominato prima l'hard swim da 7000 metri e poi il miglio marino, confermando il successo ottenuto anche nell'edizione 2025. Alle sue spalle Pietro Bosetto, Gilberto Manfredi, Arianna Mariani e Valentina Patriarca. Tra i risultati più significativi, quello di Sofia Moro, classe 2008, vincitrice della Super Smile Swim e seconda nel miglio marino. Bene anche Francesca De Nardi, prima nei 500 rana e terza nella Super Smile Swim, e Francesca Mondaguti, bronzo nella 7000 metri femminile. La presenza di Arianna Bridi ha dato ulteriore prestigio alla rassegna. La campionessa europea ha seguito vicino le gare, partecipando al miglio marino in veste speciale, presenziando le premiazioni finali, offrendo agli atleti un momento molto apprezzato. L'iniziativa è stata organizzata da Glaciali SSD in collaborazione con il Comune di Gaeta nell'ambito del circuito italiano Open Water Tour e con il patrocinio dell'amministrazione comunale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Tutte le mattine, Radio Fame alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a giovedì 25 giugno 2026, la chiesa ricorda San Massimo, San Adalberto Abate e San Guglielmo Abate. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a Orange all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prevede a cenare per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Ricordo, mercato settimana formistica che giovedì, in voce Giacintola con la valida e preziose cose del Cadicustano. Siamo pronti alle 12 si inizia da lì, cominciando come sempre con l'Ariete. Il vostro cielo sarà nuvoloso anche oggi, con la luna opposta al segno della bilancia. I contatti sociali vi rincuoreranno con piacevoli occasioni di svago. Dall'Ariete al Toro, l'azione positiva di Urano si fa sentire, realizzati i cambiamenti diventati urgenti e necessari, rimanendo comunque con i piedi ben piantati a terra. Dal Toro ai Gemelli, un colloquio fortunato fornirà agognate prospettive professionali e forse nuovi interessanti incarichi. Siate ottimisti e fate vedere di che pasta siete fatti. Dai Gemelli al Cancro, per colpa di Giove avverso fate attenzione al peso, salite più spesso sulla bilancia, più che adottare una dieta praticate movimento all'aria aperta, in vista di progetti inattesi coglieteli al volo. Dal Cancro al Leone, se un colloquio esperto sottolinea un vostro errore, non ve la prendete, cercate di rimediare accettando la sua critica e quindi il suo aiuto. Fortuna per affari e per trattative a carattere legale. Da Leone alla Vergine, avrete dalla vostra parte la straordinaria fantasia e l'argine da Plutone in trigono. Ammirevole lo spirito di iniziativa, ma anche quello di intraprendenza. Bilancia, con la luna in trigono Saturno e congiunta a Mercurio, avete intorno persone amiche capaci di gratificarvi dimostrandovi tutto il loro affetto e stima. Riuscirete anche a farvi valere con un'idea risolutiva. Scorpione, lo scambio di sguardi con qualcuno che ha attratto la vostra attenzione esprime senza alcun dubbio interesse, desiderio e molta complicità. Sagittario, esprimete all'amata dolce metà i motivi del vostro malumore, sicuramente troverete insieme il modo e i tempi per rimediare o avviandoli. Le vostre idee e le vostre intuizioni li guideranno molto. Capricorno, procedete con il vostro connaturato protagonismo, macinando difficoltà e impegni con la solito sforzo. Ogni tanto però staccate la spina, energia al top grazie a Plutone che si trova nel vostro segno. Acquario, con la luna in trigono a Saturno che vi sostiene, migliorerete la vostra professionalità con un interessante corso di perfezionamento o aggiornamento. Apprezzate e ascoltate chi ha più esperienza di voi.

0: cara, era questa notte alle 2.08. Diamo gli auguri a Roberto Vecchioni, che compie 83 anni, Vittorio Feltri, che compie anche lui 83 anni, a Tommaso Paradiso, che compie 43 anni. Qualche data da ricordare: 1991, Slovenia e Croazia dichiarano formalmente la propria indipendenza dalla Jugoslavia. La frase del giorno: vai adagio, Merlo, che la strada è piena di pericoli. Invece i pensieri questo mattino sono: gioventù in libertà, vecchiaia in povertà. La parola migliore è quella che non si dice. Se giugno non fa sudare, pane e vino fa scarseggiare. Ancora buongiorno, buon lavoro, sono lavoro e tutto per questo giovedì 25 giugno 2026, Radio Formia, all'appuntamento con le Soroscope. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, ricordo mercato settimanale a Formia, si che giovedì, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: riesco.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. 3 feriti in un incidente stradale avvenuto ieri poco prima delle 14 all'ingresso di Itri all'altezza del distributore Eni. Per cause sulle quali sta conducendo accertamenti la polizia locale di Itri, si sono urtati un'auto e una moto che procedevano nella stessa direzione di Formia. Ha avuto la peggio il conducente dello scooter, un 55enne di Itri, che è stato soccorso e per la gravità delle ferite e li trasportato successivamente all'ospedale San Camillo di Roma. Ferite meno lievi hanno riportato il passeggero dello scooter, un 19enne del luogo, e il guidatore dell'auto, un 27enne pure di Itri, accompagnati per le cure necessarie all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Nel corso di controlli eseguiti presso varie attività commerciali a Ventotene, gli agenti del commissariato di polizia di Formia, in collaborazione con operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Minturno, hanno riscontrato diverse irregolarità riguardanti tra l'altro la mancata esposizione della prescritta cartellonistica informativa, l'assenza di dispositivi obbligatori previsti dalla normativa vigente, nonché violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. In una delle attività controllate è stata inoltre contestata l'organizzazione di un evento danzante e di pubblico intrattenimento senza le previste autorizzazioni. Sono state elevate sanzioni amministrative e contravvenzionali per importi complessivamente superiori a 20.000 euro e denunciati all'autorità giudiziaria i titolari delle attività per le violazioni accertate. L'attività rientra nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato, volto a garantire il rispetto della legalità, la tutela della sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia della salute pubblica ed il corretto svolgimento delle attività economiche. Una scoperta straordinaria per il territorio di Gaeta e l'intero Lazio meridionale. Nella mattinata di ieri è stato individuato per la prima volta un nido di tartaruga marina sulla spiaggia dell'Ariana. Si tratta di un esemplare di Caretta Caretta e del quarto sito di nidificazione rinvenuto quest'anno lungo le coste del Lazio. Il ritrovamento conferma la crescente importanza del litorale laziale per la riproduzione di questa specie protetta e rappresenta un evento di particolare rilievo naturalistico per la città di Gaeta e per il territorio del Parco regionale Riviera di Ulisse. I dipendenti del servizio naturalistico dell'ente parco, impegnati nelle attività della rete Tarta Lazio, sono intervenuti per avviare le procedure previste, delimitare l'area e garantire la protezione del sito di nidificazione. Il nido sarà monitorato costantemente fino alla schiusa, in collaborazione con gli enti e gli operatori competenti. Il direttore del Parco regionale di Via di Ulisse, avvocato Fabio Refini, sta seguendo direttamente le operazioni di messa in sicurezza del sito. Il ritrovamento di questo nido, ha affermato Refini, rappresenta una notizia di straordinaria importanza per il nostro territorio. Stiamo seguendo da vicino tutte le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l'area e a garantire la tutela del nido. Sottolineiamo inoltre il lavoro attento e competente dei dipendenti del nostro servizio naturalistico che operano nell'ambito della rete Tarta Lazio e che sono impegnati sul posto fin dalle prime fasi dell'intervento. La presenza della Caretta Caretta sulla spiaggia dell'Ariana a Gaeta conferma il valore ambientale delle nostre coste, ma ci impone anche una responsabilità concreta, proteggere il sito e ridurre al minimo ogni possibile elemento di disturbo. L'ente parco, quindi, invita cittadini, visitatori e operatori balneari a rispettare rigorosamente la delimitazione e le indicazioni presenti sul posto. È necessario non avvicinarsi al nido, non oltrepassare le barriere di protezione ed evitare luci, rumori e qualsiasi comportamento che possa compromettere la nidificazione o la futura schiusa. Il ritrovamento costituisce anche un'importante occasione di sensibilizzazione sulla tutela delle tartarughe marine e degli ecosistemi costieri. La protezione del nido richiederà attenzione, collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti. Il bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato ha tenuto banco nel Consiglio Comunale di Minturno dell'altra sera, una questione sollevata dai consiglieri di minoranza che avevano richiesto la convocazione del Consiglio sulla scorta della nota inviata all'anticorruzione contenente osservazioni e richieste di approfondimento sulla procedura. Il presidente del Consiglio Comunale, Massimo Signore, dopo aver spiegato il suo punto di vista per quanto fatto, ha specificato che è stato sempre un presidente garantista che ha condiviso gli atti, presupposti e la necessità di dotare l'ente di dirigenti, ma ha manifestato anche le sue perplessità sulle motivazioni addotte al funzionario e i tempi giudicati inopportuni. Sono intervenuti anche i consiglieri di minoranza, La Rocca, Graziano, Bembo, D'Amici e Moni. Al termine della discussione, il sindaco Gerardo Stefanelli ha chiesto alla sua maggioranza di respingere la mozione, dal momento che il bando non presentava criticità. La mozione è stata respinta per un solo voto, in quanto il presidente del Consiglio Massimo Signore e la consigliera Maria Di Girolamo hanno votato insieme con i 6 consiglieri di opposizione. 9 i voti favorevoli e 8 quelli contrari, una questione sulla quale ci sono state diversità di vedute, confermata dal fatto che nei punti successivi la maggioranza ha votato compatta. È stato approvato il PEF, Servizio Rifiuti 2026-2029, pure approvata la tariffa Tari 2026. È intervenuta su questo punto Elisa Venturo, vice sindaco, che ha ricordato che le utenze comunali sono oltre 16.000, un numero aumentato grazie ai controlli effettuati che hanno portato alla individuazione di diversi evasori. L'avvio del nuovo servizio e la consegna a domicilio dei nuovi mastelli dovrebbero aumentare la platea degli utenti. Disco verde anche per la variante allo strumento urbanistico relativo alla realizzazione dell'impianto sportivo multidisciplinare efficientamento energetico del Palaborrelli. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. 2 giornate dedicate alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, dei percorsi naturalistici e delle opportunità di sviluppo turistico del comprensorio. La 22esima comunità montana degli Aurunci e Ausoni presenta il percorso Unione dei territori e valorizzazione delle eccellenze turistiche e gastronomiche, realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e pensato per rafforzare la collaborazione tra i comuni dell'area attraverso iniziative di promozione e animazione territoriale. Il primo appuntamento in programma questa sera alle 19 è nell'aula consiliare della sede della 22esima comunità montana all'Enola, dove i saluti del commissario Pietro Forte, dei sindaci dei comuni appartenenti all'ente e delle autorità presenti, si terrà la presentazione delle attività previste e delle strategie di promozione dedicate alle eccellenze turistiche ed enogastronomiche del territorio. Interverranno il senatore Claudio Fazzone, presidente dell'8ª Commissione Permanente del Senato, e l'europarlamentare Salvatore De Meo, membro della Commissione Agricoltura Sviluppo rurale del Parlamento europeo. Durante l'incontro saranno approfonditi i temi legati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, allo sviluppo del cicloturismo e alla promozione dei cammini del Lazio, strumenti sempre più importanti per favorire la crescita economica e l'attrattività delle aree interne. Sarà inoltre presente Fausto Ferrante, chef e ambasciatore della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO, che accompagnerà il pubblico in un percorso di scoperta delle eccellenze agroalimentari locali. La serata si concluderà con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche dei comuni della 22esima comunità montana. Le iniziative proseguiranno domani a Monte San Biagio presso l'area cascata di San Vito, con una giornata aperta a cittadini, famiglie e visitatori, dedicata alla scoperta del territorio attraverso sport, mobilità sostenibile e prodotti locali.
0: Radio Formia informa.
7: Gaeta si conferma capitale del nuoto in acque libere con la terza edizione della Traversata di Ulisse, tappa dell'Italian Open Water Tour, che ha richiamato circa 650 iscritti da 14 nazioni e oltre 1.500 presenze complessive sul territorio. Grande protagonista del weekend è stato Alessandro Addis, che ha firmato una doppietta nella Hard Swim e nella Smile Swim, mentre tra le donne sono messi in luce Arianna Mariani, Sofia Moro e Francesca Mondaguti. Le gare sono disputate giornate tra la spiaggia di Serepo e il porto di Gaeta, all'interno del terzo campionato italiano nazionale USA CLI, inserito nel programma Sporting Tour 2026. Nella domenica di gare, Alessandro Addis ha dominato prima l'hard swim da 7000 metri e poi il miglio marino, confermando il successo ottenuto anche nell'edizione 2025. Alle sue spalle Pietro Bosetto, Gilberto Manfredi, Arianna Mariani e Valentina Patriarca. Tra i risultati più significativi, quello di Sofia Moro, classe 2008, vincitrice della Super Smile Swim e seconda nel miglio marino. Bene anche Francesca Denardi, prima nei 500 rana e terza nella Super Smile Swim, e Francesca Mondaguti, bronzo nella 7000 metri femminile. La presenza di Arianna Bridi ha dato ulteriore prestigio alla rassegna. La campionessa europea ha seguito vicino le gare, partecipando al miglio marino in veste speciale, presenziando le premiazioni finali, offrendo agli atleti un momento molto apprezzato. L'iniziativa è stata organizzata da Glaciali SSD in collaborazione con il Comune di Gaeta nell'ambito del circuito italiano Open Water Tour e con il patrocinio dell'amministrazione comunale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: di Dio.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. Tre feriti in un incidente stradale avvenuto ieri poco prima delle 14 all'ingresso di Itri all'altezza del distributore Eni. Per cause sulle quali sta conducendo accertamenti la polizia locale di Itri, si sono urtati un'auto e una moto che procedevano nella stessa direzione di Formia. Ha avuto la peggio il conducente dello scooter, un 55enne di Itri, che è stato soccorso e per la gravità delle ferite e ritrasportato successivamente all'ospedale San Camillo di Roma. Ferite meno lievi hanno riportato il passeggero dello scooter, un 19enne del luogo, e il guidatore dell'auto, un 27enne pure di Itri, accompagnati per le cure necessarie all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Nel corso di controlli eseguiti presso varie attività commerciali a Ventotene, gli agenti del commissariato di polizia di Formia, in collaborazione con operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Minturno, hanno riscontrato diverse irregolarità riguardanti tra l'altro la mancata esposizione della prescritta cartellonistica informativa, l'assenza di dispositivi obbligatori previsti dalla normativa vigente, nonché violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. In una delle attività controllate è stata inoltre contestata l'organizzazione di un evento danzante e di pubblico intrattenimento senza le previste autorizzazioni. Sono state elevate sanzioni amministrative e contravvenzionali per importi complessivamente superiori a 20.000 euro e denunciati all'autorità giudiziaria i titolari delle attività per le violazioni accertate. L'attività rientra nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato, volto a garantire il rispetto della legalità, la tutela della sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia della salute pubblica ed il corretto svolgimento delle attività economiche. Una scoperta straordinaria per il territorio di Gaeta e l'intero Lazio meridionale. Nella mattinata di ieri è stato individuato per la prima volta un nido di tartaruga marina sulla spiaggia dell'Ariana. Si tratta di un esemplare di Caretta Caretta e del quarto sito di nidificazione rinvenuto quest'anno lungo le coste del Lazio. Il ritrovamento conferma la crescente importanza del litorale laziale per la riproduzione di questa specie protetta e rappresenta un evento di particolare rilievo naturalistico per la città di Gaeta e per il territorio del Parco regionale Riviera di Ulisse. I dipendenti del servizio naturalistico dell'ente parco, impegnati nelle attività della rete Tarta Lazio, sono intervenuti per avviare le procedure previste, delimitare l'area e garantire la protezione del sito di nidificazione. Il nido sarà monitorato costantemente fino alla schiusa, in collaborazione con gli enti e gli operatori competenti. Il direttore del Parco regionale di Riviera di Ulisse, avvocato Fabio Refini, sta seguendo direttamente le operazioni di messa in sicurezza del sito. Il ritrovamento di questo nido, ha affermato Refini, rappresenta una notizia di straordinaria importanza per il nostro territorio. Stiamo seguendo da vicino tutte le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l'area e a garantire la tutela del nido. Sottolineiamo inoltre il lavoro attento e competente dei dipendenti del nostro servizio naturalistico che operano nell'ambito della rete Tarta Lazio e che sono impegnati sul posto fin dalle prime fasi dell'intervento. La presenza della Caretta Gaeta sulla spiaggia dell'Oriana a Gaeta conferma il valore ambientale delle nostre coste, ma ci impone anche una responsabilità concreta: proteggere il sito e ridurre al minimo ogni possibile elemento di disturbo. L'ente parco, quindi, invita cittadini, visitatori e operatori balneari a rispettare rigorosamente la delimitazione e le indicazioni presenti sul posto. È necessario non avvicinarsi al nido, non oltrepassare le barriere di posizione ed evitare luci, rumori e qualsiasi comportamento che possa compromettere la nidificazione o la futura schiusa. Il ritrovamento costituisce anche un'importante occasione di sensibilizzazione sulla tutela delle tartarughe marine e degli ecosistemi costieri. La protezione del nido richiederà attenzione, collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti. Il bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato ha tenuto banco nel Consiglio Comunale di Minturno dell'altra sera, una questione sollevata dai consiglieri di minoranza che avevano richiesto la convocazione del Consiglio sulla scorta della nota inviata all'anticorruzione contenente osservazioni e richieste di approfondimento sulla procedura. Il Presidente del Consiglio Comunale, Massimo Signore, dopo aver spiegato il suo punto di vista per quanto fatto, ha specificato che è stato sempre un Presidente garantista che ha condiviso gli atti, presupposti e la necessità di dotare l'ente di dirigenti, ma ha manifestato anche le sue perplessità sulle motivazioni addotte al funzionario e i tempi giudicati inopportuni. Sono intervenuti anche i consiglieri di minoranza, La Rocca, Graziano, Bembo, D'Amici e Moni. E al termine della discussione, il sindaco Gerardo Stefanelli ha chiesto alla sua maggioranza di respingere la mozione, dal momento che il bando non presentava criticità. La mozione è stata respinta per un solo voto, in quanto il presidente del Consiglio Massimo Signore e la consigliera Maria Di Girolamo hanno votato insieme con i 6 consiglieri di opposizione. 9 i voti favorevoli e 8 quelli contrari, una questione sulla quale ci sono state diversità di vedute, confermata dal fatto che nei punti successivi la maggioranza ha votato compatta. È stato approvato il PEF, Servizio Rifiuti 2026-2029, pure approvata la tariffa Tari 2026. È intervenuta su questo punto Elisa Venturo, vice sindaco, che ha ricordato che le utenze comunali sono oltre 16.000, un numero aumentato grazie ai controlli effettuati che hanno portato alla individuazione di diversi evasori. L'avvio del nuovo servizio e la consegna a domicilio dei nuovi mastelli dovrebbero aumentare la platea degli utenti. Disco verde anche per la variante allo strumento urbanistico relativo alla realizzazione dell'impianto sportivo multidisciplinare efficientamento energetico del Pala Borrelli. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. 2 giornate dedicate alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, dei percorsi naturalistici e delle opportunità di sviluppo turistico del comprensorio. La 22esima comunità montana degli Aurunci e Ausoni presenta il percorso Unione dei territori e valorizzazione delle eccellenze turistiche e gastronomiche, realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e pensato per rafforzare la collaborazione tra i comuni dell'area attraverso iniziative di promozione e animazione territoriale. Il primo appuntamento in programma questa sera alle 19 nell'aula consiliare della sede della 22esima comunità montana all'Enola, dopo i saluti del commissario Pietro Forte, dei sindaci dei comuni appartenenti all'ente e delle autorità presenti, si terrà la presentazione delle attività previste e delle strategie di promozione dedicate alle eccellenze turistiche ed enogastronomiche del territorio. Interverranno il senatore Claudio Fazzone, presidente dell'8ª Commissione Permanente del Senato, e l'europarlamentare Salvatore De Meo, membro della Commissione Agricoltura Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. Durante l'incontro saranno approfonditi i temi legati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, allo sviluppo del cicloturismo e alla promozione dei cammini del Lazio, strumenti sempre più importanti per favorire la crescita economica e l'attrattività delle aree interne. Sarà inoltre presente Fausto Ferrante, chef e ambasciatore della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO, che accompagnerà il pubblico in un percorso di scoperta delle eccellenze agroalimentari locali. La serata si concluderà con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche dei comuni della 22esima comunità montana. Le iniziative proseguiranno domani a Monte San Biagio presso l'area cascata di San Vito, con una giornata aperta a cittadini, famiglie e visitatori, dedicata alla scoperta del territorio attraverso sport, mobilità sostenibile e prodotti locali.
5: ricordi,
6: emozioni,
5: sensazioni che sanno di
6: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Informia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Pronti con tutte le mattine, Radio Fame alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a giovedì 25 giugno 2026, la chiesa ricorda San Massimo, San Adalberto Abate e San Guglielmo Abate. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io da salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prevede accennare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Ricordo, mercato settimana Formis di giovedì, in voce Gino Cintola con la valida e preziose cose del Cadicustano. Siamo pronti alle 12 si inizia magari, cominciando come sempre con l'Ariete. Il vostro cielo sarà nuvoloso anche oggi, con la luna opposta al segno della bilancia. I contatti sociali vi rincuoreranno con piacevoli occasioni di svago. Dall'Ariete al Toro, l'azione positiva di Urano si fa sentire, realizzati i cambiamenti diventati urgenti e necessari, rimanendo comunque con i piedi ben piantati a terra. Dal Toro ai Gemelli, un colloquio fortunato fornirà agognate prospettive professionali e forse nuovi interessanti incarichi. Siate ottimisti e fate vedere di che pasta siete fatti. Dai Gemelli al Cancro, per colpa di Giove avverso, fate attenzione al peso, salite più spesso sulla bilancia. Più che adottare una dieta, praticate movimento all'aria aperta. In vista di progetti inattesi, coglieteli al volo. Dal Cancro al Leone, se un colloquio esperto sottolinea un vostro errore, non ve la prendete, cercate di rimediare accettando la sua critica e quindi il suo aiuto. Fortuna per affari e per trattative a carattere legale. Da Leone alla Vergine, avrete dalla vostra parte la straordinaria fantasia elargita da Plutone in Trigono. Ammirevole lo spirito di iniziativa, ma anche quello di intraprendenza. Bilancia, con la Luna in Trigono, Saturno e congiunta Mercurio, avete intorno persone amiche capaci di gratificarvi dimostrandovi tutto il loro affetto e stima. Riuscirete anche a farvi valere con un'idea risolutiva. Scorpione, lo scambio di sguardi con qualcuno che ha attratto la vostra attenzione esprime senza alcun dubbio interesse, desiderio e molta complicità. Sagittario, esprimete all'amata dolce metà i motivi del vostro malumore. Sicuramente troverete insieme il modo e i tempi per rimediare o avviandoli. Le vostre idee e le vostre intuizioni li guideranno molto. Capricorno, procedete con il vostro connaturato protagonismo, macinando difficoltà e impegni con la solito sforzo. Ogni tanto però staccate la spina, energia al top grazie a Plutone che si trova nel vostro segno. Acquario, con la Luna in Trigono a Saturno che vi sostiene, migliorerete la vostra professionalità con un interessante corso di perfezionamento o aggiornamento. Apprezzate e ascoltate chi ha più esperienza di voi. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Sfruttate le idee originali regalate da Urano, il buon senso da Venere, la capacità trasformista di Nettuno per proporvi nel lavoro il modo migliore. Una proposta allettante vi spingerà su strade nuove. Bene, tutto anche questo giovedì 25 giugno 2026, Radio Formia, all'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Massimo, San Adalberto Abate e San Guglielmo Abate. Il sole già sorto alle 5.35, tramonterà alle 21.15, la luna calante si leverà alle 17.33 e calerà questa notte alle 2.08. Diamo gli auguri a Roberto Vecchioni, che compie 83 anni, Vittorio Feltri, che compie anche lui 83 anni, a Tommaso Paradiso, che compie 43 anni. Qualche data da ricordare: 1991, Slovenia e Croazia dichiarano formalmente la propria indipendenza dalla Jugoslavia. La frase del giorno: vai adagio, Merlo, che la strada è piena di pericoli. Invece i pensieri questa mattina sono: gioventù in libertà, vecchiaia in povertà. La parola migliore è quella che non si dice. Se giugno non fa sudare, pane e vino fa scarseggiare. Ancora buongiorno, buon lavoro, salve lavoro a tutti, questo giovedì 25 giugno 2026 Radio Formia, all'appuntamento con l'esoroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, ricordo mercato settimanale Formia, che giovedì, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: Sono le 9:02.
8: Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva 50enne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyo, il fumettista ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri

0: sun.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
2: Ithaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Astral Info Mobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta in entrambe le direzioni. Sempre nei due sensi code sulla Casilina tra via Cavoni e la Villa Comunale. Nel centro urbano, incolonnamenti in via Aldo Moro tra via Poi e piazzale De Mateis. Ci spostiamo nel territorio di Latina, dove raccomandiamo prudenza per chi è in viaggio sulla Pontina a causa di un incidente avvenuto nei pressi di Pomezia. Ci sono code in entrambe le direzioni. Proseguendo sulla Pontina, code qui per traffico all'altezza di Borgo Piave e di Borgo Isonzo nelle due direzioni. Verso il centro urbano segnaliamo infine code sulla statale dei Monti Lepini tra la zona industriale strada Piccarello. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
3: Un servizio della Regione Lazio.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Tre feriti in un incidente stradale avvenuto ieri poco prima delle 14 all'ingresso di Itri all'altezza del distributore Eni. Per cause sulle quali sta conducendo accertamenti la polizia locale di Itri, si sono urtati un'auto e una moto che procedevano nella stessa direzione di Formia. Ha avuto la peggio il conducente dello scooter, un 55enne di Itri, che è stato soccorso e per la gravità delle ferite e li trasportato successivamente all'ospedale San Camillo di Roma. Ferite meno lievi hanno riportato il passeggero dello scooter, un 19enne del luogo, e il guidatore dell'auto, un 27enne pure di Itri, accompagnati per le cure necessarie all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Nel corso di controlli eseguiti presso varie attività commerciali a Ventotene, gli agenti del commissariato di polizia di Formia, in collaborazione con operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Minturno, hanno riscontrato diverse irregolarità riguardanti tra l'altro la mancata esposizione della prescritta cartellonistica informativa, l'assenza di dispositivi obbligatori previsti dalla normativa vigente, nonché violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. In una delle attività controllate è stata inoltre contestata l'organizzazione di un evento danzante e di pubblico intrattenimento senza le previste autorizzazioni. Sono state elevate sanzioni amministrative e contravvenzionali per importi complessivamente superiori a 20.000 euro e denunciati all'autorità giudiziaria i titolari delle attività per le violazioni accertate. L'attività rientra nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato, volto a garantire il rispetto della legalità, la tutela della sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia della salute pubblica ed il corretto svolgimento delle attività economiche. Una scoperta straordinaria per il territorio di Gaeta e l'intero Lazio meridionale. Nella mattinata di ieri è stato individuato per la prima volta un nido di tartaruga marina sulla spiaggia dell'Ariana. Si tratta di un esemplare di Caretta Caretta e del quarto sito di nidificazione rinvenuto quest'anno lungo le coste del Lazio. Il ritrovamento conferma la crescente importanza del litorale laziale per la riproduzione di questa specie protetta e rappresenta un evento di particolare rilievo naturalistico per la città di Gaeta e per il territorio del Parco regionale Riviera di Ulisse. I dipendenti del servizio naturalistico dell'ente parco, impegnati nelle attività della rete Tarta Lazio, sono intervenuti per avviare le procedure previste, delimitare l'area e garantire la protezione del sito di nidificazione. Il nido sarà monitorato costantemente fino alla schiusa, in collaborazione con gli enti e gli operatori competenti. Il direttore del Parco regionale di Via di Ulisse, avvocato Fabio Refini, sta seguendo direttamente le operazioni di messa in sicurezza del sito. Il ritrovamento di questo nido, ha affermato Refini, rappresenta una notizia di straordinaria importanza per il nostro territorio. Stiamo seguendo da vicino tutte le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l'area e a garantire la tutela del nido. Sottolineiamo inoltre il lavoro attento e competente dei dipendenti del nostro servizio naturalistico che operano nell'ambito della rete Tarta Lazio e che sono impegnati sul posto fin dalle prime fasi dell'intervento. La presenza della Caretta Caretta sulla spiaggia dell'Ariana a Gaeta conferma il valore ambientale delle nostre coste, ma ci impone anche una responsabilità concreta, proteggere il sito e ridurre al minimo ogni possibile elemento di disturbo. L'ente parco, quindi, invita cittadini, visitatori e operatori balneari a rispettare rigorosamente la delimitazione e le indicazioni presenti sul posto. È necessario non avvicinarsi al nido, non oltrepassare le barriere di protezione ed evitare luci, rumori e qualsiasi comportamento che possa compromettere la nidificazione o la futura schiusa. Il ritrovamento costituisce anche un'importante occasione di sensibilizzazione sulla tutela delle tartarughe marine e degli ecosistemi costieri. La protezione del nido richiederà attenzione, collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti. Il bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato ha tenuto banco nel Consiglio Comunale di Minturno dell'altra sera, una questione sollevata dai consiglieri di minoranza che avevano richiesto la convocazione del Consiglio sulla scorta della nota inviata all'anticorruzione contenente osservazioni e richieste di approfondimento sulla procedura. Il presidente del Consiglio Comunale, Massimo Signore, dopo aver spiegato il suo punto di vista per quanto fatto, ha specificato che è stato sempre un presidente garantista che ha condiviso gli atti, presupposti e la necessità di dotare l'ente di dirigenti, ma ha manifestato anche le sue perplessità sulle motivazioni addotte al funzionario e i tempi giudicati inopportuni. Sono intervenuti anche i consiglieri di minoranza, La Rocca, Graziano, Bembo, D'Amici e Moni. Al termine della discussione, il sindaco Gerardo Stefanelli ha chiesto alla sua maggioranza di respingere la mozione, dal momento che il bando non presentava criticità. La mozione è stata respinta per un solo voto, in quanto il presidente del Consiglio Massimo Signore e la consigliera Maria Di Girolamo hanno votato insieme con i 6 consiglieri di opposizione. 9 i voti favorevoli e 8 quelli contrari, una questione sulla quale ci sono state diversità di vedute, confermata dal fatto che nei punti successivi la maggioranza ha votato compatta. È stato approvato il PEF, Servizio Rifiuti 2026-2029, pure approvata la tariffa Tari 2026. È intervenuta su questo punto Elisa Venturo, vice sindaco, che ha ricordato che le utenze comunali sono oltre 16.000, un numero aumentato grazie ai controlli effettuati che hanno portato alla individuazione di diversi evasori. L'avvio del nuovo servizio e la consegna a domicilio dei nuovi mastelli dovrebbero aumentare la platea degli utenti. Disco verde anche per la variante allo strumento urbanistico relativo alla realizzazione dell'impianto sportivo multidisciplinare efficientamento energetico del Palaborrelli. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. 2 giornate dedicate alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, dei percorsi naturalistici e delle opportunità di sviluppo turistico del comprensorio. La 22esima comunità montana degli Aurunci e Ausoni presenta il percorso Unione dei territori e valorizzazione delle eccellenze turistiche e gastronomiche, realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e pensato per rafforzare la collaborazione tra i comuni dell'area attraverso iniziative di promozione e animazione territoriale. Il primo appuntamento in programma questa sera alle 19 è nell'aula consiliare della sede della 22esima comunità montana all'Enola, dopo i saluti del commissario Pietro Forte, dei sindaci dei comuni appartenenti all'ente e delle autorità presenti, si terrà la presentazione delle attività previste e delle strategie di promozione dedicate alle eccellenze turistiche ed enogastronomiche del territorio. Interverranno il senatore Claudio Fazzone, presidente dell'8ª Commissione Permanente del Senato, e l'europarlamentare Salvatore De Meo, membro della Commissione Agricoltura Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. Durante l'incontro saranno approfonditi i temi legati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, allo sviluppo del cicloturismo e alla promozione dei cammini del Lazio, strumenti sempre più importanti per favorire la crescita economica e l'attrattività delle aree interne. Sarà inoltre presente Fausto Ferrante, chef e ambasciatore della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO, che accompagnerà il pubblico in un percorso di scoperta delle eccellenze agroalimentari locali. La serata si concluderà con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche dei comuni della 22esima comunità montana. Le iniziative proseguiranno domani a Monte San Biagio presso l'area cascata di San Vito, con una giornata aperta a cittadini, famiglie e visitatori, dedicata alla scoperta del territorio attraverso sport, mobilità sostenibile e prodotti locali.
3: Radio Formia informa.
2: Gaeta si conferma capitale del nuoto in acque libere con la terza edizione della Traversata di Ulisse, tappa dell'Italian Open Water Tour, che ha richiamato circa 650 iscritti da 14 nazioni e oltre 1.500 presenze complessive sul territorio. Grande protagonista del weekend è stato Alessandro Addis, che ha firmato una doppietta nella Hard Swim e nella Smile Swim, mentre tra le donne sono messi in luce Arianna Mariani, Sofia Moro e Francesca Mondaguti. Le gare sono disputate entrate tra la spiaggia di Serepo e il porto di Gaeta all'interno del terzo campionato italiano nazionale USA CLI, inserito nel programma Sporting Tour 2026. Nella domenica di gare Alessandro Addis ha dominato prima l'hard swim da 7000 metri e poi il miglio marino, confermando il successo ottenuto anche nell'edizione 2025. Alle sue spalle Pietro Bosetto, Gilberto Manfredi, Arianna Mariani e Valentina Patriarca. Tra i risultati più significativi quello di Sofia Moro, classe 2008, vincitrice della Super Smile Swim e seconda nel miglio marino. Bene anche Francesca Denardi, prima nei 500 rana e terza nella Super Smile Swim, e Francesca Mondaguti, bronzo nella 7000 metri femminile. La presenza di Arianna Bridi ha dato ulteriore prestigio alla rassegna. La campionessa europea ha seguito vicino le gare, partecipando al miglio marino in veste speciale, presenziando le premiazioni finali, offrendo agli atleti un momento molto apprezzato. L'iniziativa è stata organizzata da Glaciali SSD in collaborazione con il Comune di Gaeta nell'ambito del circuito italiano Open Water Tour e con il patrocinio dell'amministrazione comunale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.

0: che fa le prove, sì, fai, sì, le prove come il palco, di ieri sera.
1: Come il palco di ieri sera.
0: Buongiorno, buongiorno mondo, come andiamo?
2: Siamo accaldati, leggermente accaldati.
3: A parte questo, voglio dire, poi questo è il periodo, no?
1: No, volevo dire, ci sono rimaste solo le orme. No, le orme.
2: Di chi?
1: La nostra sigla è delle orme.
2: Sì, sì.
1: Beh, abbiamo sentito ieri sera, ci stavano i...
0: I camaleonti.
1: Ma che camaleonti?
2: Sì, dic.
0: Il bando di pronto soccorso.
1: Ma quale bando di pronto soccorso? Ieri sera a San Giovanni, chi c'erano?
2: Chi c'è? Chi sono questi?
0: Ci siamo già dimenticati. Ieri sera al fine della giornata ci siamo dimenticati.
1: No. Adesso volevo dire la Madonna della
0: Scivita.
1: No, la Madonna della Scivita. Madonna della Scivita.
2: Che c'è?
1: Dovete sapere chi
0: c'è, lo scoop, cioè.
1: No, ma è già di dominio pubblico.
0: Ah sì, no, sì, non lo sapevo.
1: Parmiato, Parmiglia Marconi.
0: Ah, ma sì?
1: Quindi ci mancano solo le orme, poi abbiamo fatto
0: io scherzavo.
2: Se c'è la premiata, me la vado a vedere. Perché
1: la premiata,
2: sono troppo
1: c'è la premiata, c'è la premiata.
0: Ma dove fanno? Lì nella piazza del comune? Lì.
1: Sì.
2: A solito.
1: No, non la piazza del comune, antistante la scuola.
2: Ah sì, lì c'è più spazio, è vero.
1: Vabbè, io questo ve lo dico, se vi piace la premiata.
2: Io ci vado.
1: Il 22, credo, se intorno
2: 22, 22 luglio.
1: 22 luglio. 21, 22 luglio, adesso le giornate sono 2-3. Vabbè, e poi vi consiglio, allora, ieri sera i fuochi sono stati bellissimi, diciamolo, no? Tu non li hai visti?
0: Botte, no, io stavo a dormire.
1: Vabbè, comunque.
2: No, sono stati eccezionali.
1: Sono stati molto belli, però...
2: Non mi sono svegliato, questo è vero. sono stati belli.
1: Molto belli. E anche ad Itri sono molto particolari.
0: Ah, sì.
1: Mentre a Formia, voi lo vedete sul Molo Foraneo, quindi questi giochi sul mare...
0: Come dire, lo fanno Itri, sul castello.
1: Sì, lo fanno sul castello. Quindi, allora, si vede questo castello che
0: si incendia.
2: C'è la pioggia di fuoco.
1: C'è l'incendio del castello, è particolare che uno vede mare e monte. Vabbè, ve l'abbiamo detto. E adesso iniziamo la nostra trasmissione. Rimanete con
0: una cosa estiva. Una cosa estiva, fresca.
1: Sei sicuro? Una cosa fresca, proprio recente.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Questo ricorda lo stabilimento balneare, è tipico dello stabilimento balneare. No,
2: questo mi ricorda la vigilia di Natale.
1: Questo mi ricorda il jukebox che mettevi 50 lire.
2: 100 lire, 50.
1: No, 50, non c'avevi soldi, 50. Una canzone, un singolo. E naturalmente poi veniva ripetuto e si dedicava, chi poteva dedicava. Dedicava a coccolati ad ascoltare il mare,
2: poi a coccolati che
0: sta
2: a
0: Claudio Baglioni.

0: Vabbè, questa canzone ha scatenato
1: i sentimenti.
2: No, anche i nostri vecchi ricordi.
0: Questo è ricordi, no, che vorremmo condividere con voi. Se li avete, chiamateci al 21 189 21877. Noi vi diamo degli input stamattina. Allora, vediamo.
1: Ricordi anni 70.
0: Anni 70 nei vari stabilimenti sulla spiaggia, i vari stabilimenti sulla spiaggia. Le macchine che suonavano non c'erano.
1: C'erano
0: poche di macchine, adesso sono
1: non suonavano
0: anche poche. Quindi i ricordi di allora sono questi jukebox, no? Dove tu mettevi il disco.
2: Non solo.
0: Partiamo dal jukebox. Tu mettevi 50 lire una canzone, 100 lire due canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Poi che altro sono i ricordi?
2: La bibita fresca non si può dimenticare, la gassosa.
0: Non è che tu andavi a prendere la birra e il prosecco come si fa oggi. Il massimo che si poteva fare era
2: 100 lire la gassosa
0: o il chinotto.
2: Il chinotto già era una cosa un po' più
0: sofisticata.
2: Più costosa.
0: Vabbè.
2: C'era pure che cosa? Il gelato classico del ghiacciolo.
0: Il cornetto forse non esisteva, ma
2: costava già di più.
0: Quindi si passava col ghiacciolo classico, il ghiacciolo al limone, perché rimaneva sempre quello, no?
1: Sì.
0: Cioè, tutti quanti prendevano il ghiacciolo all'arancio
2: o alla menta.
0: Cioè, estremamente rimaneva sempre quello al limone.
2: Perché non sapeva niente?
1: Acqua fresca.
0: Ghiacciolo al limone terrificante. E poi altro ricordo di queste estati degli anni 70 sono le famose spalle
2: da pelato.
0: Cioè, chi ha vissuto quegli anni si ricorderà benissimo che non c'erano le creme solari, oppure erano rarissime, le prime non funzionavano. E quindi noi poveri ragazzi, tutte le estati partivamo alla grande spogliati, e poi dopo un po' le mamme ci mettevano le magliette perché le schiene erano
1: devastate.
2: A chiazze.
0: E la pelle, questa pelle che si staccava dalle spalle, la toglievi a pezzettini.
1: Però era il primo stadio della bruciatura, che non faceva più niente.
0: Perché poi una pelle reagiva, ma intanto la bruciatura e la bruciatura la beccavi lo stesso. Giorni e giorni con questa schiena che bruciava, cose.
2: Effettivamente le prime serate che andavi a dormire faceva male, la spalla faceva male.
0: Va bene, poi se voi avete altri ricordi su
2: il flipper.
0: Sono i flipper, quelli analogici, tu davi le botte, no, per fare le botte
1: usciva sempre il tilt.
0: Poi i soldi che si bloccavano dentro, poi c'erano i furbetti che mettevano la moneta dentro dando la botta contemporanea con la speranza che uscisse di sotto.
2: Le sfide famose a biliardino,
0: il biliardino naturalmente
2: ancora oggi
0: biliardino, forse è l'unico che è rimasto,
2: che è a Formia, cioè tipo una società sportiva, cioè fanno i campionati di biliardino, calcio balilla. Proprio a livello di federazione, eccetera. E so che è una squadra abbastanza forte.
0: Va bene, un ultimo ricordo che vorrei un attimo, a parte questo, quale pubblicità? Questo sono gente che. Vabbè, comunque lasciamo stare. L'ultimo ricordo è che si poteva giocare a pallone, perché adesso sulle spiagge
2: non si può giocare a pallone.
0: No, sulla spiaggia si può più giocare a pallone.
2: Ma manca raccattoni.
0: Non si può giocare.
2: A pallavolo?
0: Non si può. Devi andare dentro l'acqua lontano parecchi chilometri e non ti dico.
2: Noi facevamo i tornei.
0: Adesso facciamo i tornei solo nelle aree protette con la rete, eccetera. Il pallone non si può usare. Ma. E proprio l'altro giorno ho assistito a una scena di due bambini. È arrivato il bagnetto. No, qui sopra non si può.
1: È finito un'epoca.
0: Vabbè. Ma il divertimento dove sta?
2: Ma la musica si può sentire un po' di musica. La radio un alto volume come
0: questo non credo.
2: Pure questo dà fastidio,
0: dà fastidio tutto. Va bene, senti, allora visto e considerato che vogliamo far sentire questa telefonata, vediamo un po'. Pronto?
3: Francesco,
0: chi è che parla? Siamo in diretta radiofonica, mi dica, siamo collegati con Radio Formia, mi dica. Sì, e che vuole? Guardi, lei è in diretta, attenzione a quello che dice perché siamo in diretta radiofonica, dica.
3: E che devo fare?
0: E che ne so, lei ha chiamato, io ho chiamato, stiamo facendo la trasmissione, lei sta chiamando.
1: Si esprima, si esprima.
3: Va bene.
0: Va bene, che cosa? Dica. Quando gli dici così, dica. Va bene, è andata.
2: Tanto ti richiama.
0: No, adesso facciamo una cosa, visto, no, dato che non sono l'unico, io ho parlato in giro, ma siamo bombardati da queste. No,
2: era per dare un esempio di un quello esempio. Che succede.
0: Quando arrivano queste telefonate, dovete,
2: le mandiamo in diretta.
0: Dovete bloccare il numero. Dovete bloccare il numero, anche se hanno numeri infiniti, continueranno a chiamarvi. Va bene, abbiamo parlato.
2: Prima o poi si stancheranno.
0: Sì, anche noi ci siamo stancati.
1: Ci siamo stancati prima noi.
0: Sì, credo anch'io.
2: Fammi sentire un altro brano estivo. Dai.
0: Vuoi un altro brano?
2: Certo, oggi facciamo l'estate formiana.
0: Non so, che...
1: Johnny Russo, un'estate al mare? Anche se è una canzone un po' che, troppo...
2: Non fai richieste strane pure tu.
1: No, anche Johnny Russo, un'estate al mare, poi la miseria, hanno cantato milioni di italiani.
0: Vabbè,
1: scaviamo.
0: Vogliamo vedere. Allora, io ti potrei offrire sapore di sale. Allora, io faccio un elenco: abbronzatissima, Se mi innamoro dei ricchi e poveri, guarda come dondolo, tentarella di luna,
2: voglio sentire
0: Saint-Tropez, figli delle stelle, stessa spiaggia, stesso mare, luglio, una rotonda sul mare.
1: Vabbè, troppa grazia.
0: E che chiedere, Kalimba di luna, Tropicana, sarà perché ti amo.
1: Chiudi gli occhi, punta il dito, quello che c'è,
2: a sorteggio.
0: Vabbè, andiamo a sorteggio e mettiamo questa qua, dai, facciamo questa qua.

0: Vabbè, questo è Sapore di Sale, come ben riconoscete la musica bellissima, vabbè,
1: insomma, tipicamente estiva.
0: Esatto. Adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria. Rimanete con noi perché dopo apriamo la nostra parentesi dedicata al cantante del giorno o alla cantante del giorno.
2: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: mai dire mai.
1: Va bene, siamo pronti, prontissimi a mai dire mai, naturalmente, a collegarci con un paesino qui vicino.
2: Un paesone.
1: Che tra le altre cose ho letto, adesso poi lo chiederemo a diretto interessato, che sta crescendo nei numeri mentre Sperlonga diminuisce, così come Gaeta. Chiedo conferma a Peppe Giunta. Buongiorno Peppe.
3: Buongiorno a voi tutti e a tutti i radioascoltatori di Radio Formia.
1: È vero che Fondi sta spopolando in questo periodo?
3: In che senso?
1: Di abitanti, aumenta.
3: Ah sì, ha superato i 40.000 secondo alcuni dati che ho letto pure io, sì.
1: Aumenta, mentre i paesi limitrofi tipo Gaeta, Sperlonga...
3: Anche dovuto al fatto che Fondi ha oltre il 12% della popolazione è costituita da lavoratori stranieri, quindi pakistani, indiani, quindi quelli incidono, perché ci sono attività agricole come quelle di attività della serricoltura,
1: Senti,
3: il mercato ortofrutticolo, insomma.
1: Visto che ci siamo, ti rubiamo 30 secondi e poi pensiamo all'ospite di oggi, il rapporto con questo numero elevato, com'è della popolazione? Si riesce a trovare un punto di incontro, ecco, voglio dire?
3: C'è un punto di incontro, dipende dai punti di vista. Ci sono gli imprenditori locali, alcuni mettono in regola apposta alcune di queste famiglie che anche io qualcuno la conosco, famiglie indiane, e a volte hanno difficoltà anche ad avere a disposizione qualche locale, cioè intendo dire abitazioni e così via. Però ecco, c'è stato un processo molto forte di integrazione di questi lavoratori e a volte troviamo delle situazioni in cui c'è una forte disponibilità all'accoglienza, soprattutto da parte di associazioni che si occupano anche di questi problemi o di chiese e così via, e a volte c'è anche un atteggiamento un po' così, un po' distaccato, distante, perché poi
1: sono mondi diversi,
3: hanno proprio anche delle, ormai alcuni sono diventati anche imprenditori, i nuovi imprenditori.
1: Va bene, comunque adesso noi però ci dobbiamo occupare di questo problema, forse potremmo toccare un'altra volta.
2: Sì, potremmo fare parlarne più approfonditamente.
1: Volevo soltanto dire che sono in terremoto in Venezuela, terribile, crollati. Sì. Insomma,
2: 7,5.
1: Sì, 7,5, tantissimi palazzi crollati, si parla di 32 morti, ma vedremo, e 700 feriti, ma vedremo come.
3: Magari fosse
1: così.
3: 7,5 è terribile.
1: Sì, perché voglio dire, ha colpito Caracas, quindi
3: sono molte costruzioni che non sono a regola d'arte.
1: Sì, ma guarda, fai conto se succede a Roma una cosa del genere. Non ci vogliamo neanche lontanamente immaginare. Anche le nostre città,
3: in alcune zone nostre,
1: noi abbiamo scelto tutte
3: le costruzioni che risalgono
1: dopo guerra, anche ai romani, quindi
4: vabbè, quelle dureranno
2: quelle non cadono
4: sicuro.
1: Non lo so, comunque veniamo a noi, dai.
2: Allora, l'ospite di oggi è?
3: Allora, oggi ho scelto una cantante, una giovane giovanissima cantante che si chiama Francesca Michelin, che è nata nel 95 a Bassano del Grappa e si è imposta subito l'attenzione delle cronache canofe già nel 2011, quando aveva 17 anni, perché partecipando all'edizione di X Factor vinse e poi ottenne anche 4 Music Awards, che è una manifestazione che celebra molto i successi più importanti, e poi ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo. Lei è pianista, ha studiato pianoforte e ha cominciato da piccola a cantare nel coro della parrocchia della parrocchia Bassano del Grappa, e ha cominciato con il basso a suonare in un gruppo studentesco e poi si è dedicata al pianoforte. Sin da giovane ha avuto sempre una grande passione verso la musica rock, e più volte ha detto che lei era appassionata dei Red Hot Chili Pepper, conosciuti, gruppo molto, il suo gruppo preferito in sostanza, come anche i Queen, i Nirvana, i Genesis, anche gli stessi King Crimson, altri sono, insomma, stiamo parlando anche di gruppi storici che conosciamo tutti, System of Down, insomma, ecco, lei ha cominciato con questo, poi ha collaborato anche con diversi autori italiani, poi ne citeremo qualcuno più avanti quando sentiremo qualche canzone. E quindi niente, ha cominciato con questo brano che possiamo mandare, che si intitola Distratto, dal suo primo album Riflessi di me. Allora, l'unica cosa che voglio dire a proposito di fondi è che nel questo album c'è proprio Riflessi di me, il brano omonimo, il testo è stato scritto da Virginio Simonelli, un cantante di origine fondana che vinse la 10ª edizione di Amici di Maria De Filippi, quindi si è stato diverse volte in televisione, ha collaborato anche con Francesca Michierini. Allora, ascoltiamo Distratto, che è stato scritto da Elisa e Roberto Catalino.
1: Va bene, allora mandiamo in onda questa canzone di Francesca Michelin, si chiama Distratto, eccola qua, dovrebbe partire al più presto.

0: Eccolo Michelin,
1: questo è il distratto, no?
0: Sì, c'eravamo distratti con distratto.
2: Questo è il brano in sostanza con cui ha iniziato la sua esperienza canora musicale, ripeto, scritto dai Elisa, da Roberto Casalino, e ha avuto anche un buon successo di vendite, 60.000 copie, e quindi è stata premiata anche con il disco di platino all'esordio di questo.
1: Ma con questo ha vinto X Factor? No, non è questo il brano con cui ha vinto X Factor.
2: Non ho capito.
1: No, dico, questo è il brano con cui ha vinto X Factor? No, mi sembra un brano successivo.
2: No, un brano sì, del 2011, sì.
1: Ok.
2: Più in là. E niente, con questo brano lei inizia in sostanza a tracciare in sostanza le tematiche che affronterà nelle varie canzoni, soprattutto sull'amore, sui rapporti molto intricati. Anche in diverse interviste ha parlato anche di queste sue storie d'amore che a volte non sono finite bene. Qui dice: tu sei troppo distratto, sei preso dalle tue necessità, dalle tue abitudini, e quindi racconta di una relazione che non ha più passione, non ha più empatia, quindi denuncia anche l'incapacità del partner, la noncuranza nel comprendere che magari in quel momento lei sta provando dolore, tristezza, eccetera. Insomma, vabbè, qui stiamo, ripeto, in un periodo in cui comincia questa sua esperienza, e poi il brano, quando compie 20 anni, nel 2015, che lei è del 95, io l'ho scoperta proprio in quell'anno, cioè nel 2015, quando col suo secondo album, che ha chiamato D20, il suo secondo album in studio, il brano, diciamo, chiude il suo secondo album, è L'amore esiste, che ha avuto un grande successo nel 2015, sì. E chissà.
1: Non stiamo dicendo niente, puoi continuare.
2: Chissà che questo l'amore esiste non sia anche una risposta involontaria, lo so, a Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, di cui abbiamo ascoltato all'inizio del mese, l'amore non esiste.
0: Va bene, la vogliamo sentire, poi commentiamo qualche altra cosa dopo.
2: Sì, poi commentiamo un po' questo long play, questo brano, molto bello, l'amore esiste, sì.

0: comunque volevo dire, c'è una bellissima voce,
1: sì, vero Peppe? Questo è in dubbio.
2: Sì, la voce molto bella, sì. Come interprete a me piace molto, è una voce molto particolare,
0: sì,
2: di intensità, e lei ha collaborato, ripeto, molto con l'altra grande cantante, diciamo delle nuove leve, proprio così, che è Elisa, no? È stata lanciata anche da Caterina Caselli, insomma, quindi c'è un panorama, un nuovo canoro musicale su cui ci si può lavorare,
0: ecco. Le musiche le fa, le cura direttamente?
2: Allora, lei sì, cura anche le musiche. All'inizio i testi non sempre sono stati i suoi, soprattutto poi nell'ultimo periodo, nel periodo successivo a questi primi album, li ha curati lei, sia dal punto di vista dei testi che dal punto di vista musicale, perché dicevo, lei ha studiato pianoforte, quindi anche al conservatorio. Ed è molto brava anche dal vivo. Pensate che sempre in quell'anno, nel 2015, era il decennale della morte di Sergio Endrigo, e lei è stata invitata all'affiliato di Terni, perché nel decennale della morte di Sergio Endrigo è stato dato un tributo, quindi vari artisti si sono succeduti.
0: Gli hanno fatto un omaggio.
2: Sì, sì, lei ha cantato alcune canzoni che si possono trovare anche su YouTube, in particolar modo Era d'estate, Io che amo solo te, ma ce ne sono diverse. È molto apprezzabile, perché grande come Sergio Endrigo c'è stato anche, come dire, omaggiato da queste cantanti giovani. In questo brano L'amore esiste c'è anche la versione inglese, una volta tanto, visto che in passato noi ci prendevamo i brani di successo musicali stranieri, sono tutti inglesi, e poi li cambiavamo in lingua italiana. Questa artista si chiama Amy Lee ed è la front woman degli Evanescence, che è un gruppo musicale gothic metal, insomma. Vabbè, questa cantante è molto brava, questa cantautrice gli ha scritto anche, cioè ha appena ripreso la canzone L'amore esiste, e ovviamente in lingua inglese è intitolata Love Exists.
0: Benissimo.
2: Va bene, qui l'amore viene cantato in maniera anche molto più ampia, non è solo legato alla dinamica di coppia, ma nel testo si sente anche che l'amore esiste come entità astratta, onnipresente attraverso anche le nostre vicissitudini quotidiane, quindi non lo si può né controllare né pianificare, dice lei, che bisogna viverlo.
0: Perfetto. L'altro brano in scaletta che
2: Allora, l'altro brano in scaletta è un brano che si è classificato secondo posto, pensate, sempre nel 2016 al Festival di Sanremo, quindi stiamo parlando di lei che ha 21 anni, si classifica al secondo posto, e lo ricordo quando seguivo il Festival di Sanremo, anche se io non lo seguo con molta passione, mi colpì molto questa canzone, il cui titolo è Nessun grado di separazione. Quindi lo ascoltiamo e poi magari
0: diciamo.

0: anche questo è un bellissimo brano.
1: Certo.
2: Ok.
1: Beppe, c'era Lino che ti voleva.
0: No, stavo notando delle affinità con un'altra cantante, Annalisa. Perché sì, anche se non sono coetanee, perché Annalisa c'ha qualche annetto in più, però c'hanno lo stesso printing, cioè
2: sì,
0: la stessa, ecco,
2: sono che, anch'io, sì.
0: Ecco, Annalisa è un po' più grintosa nelle canzoni, certo. E invece quest'altra canzone, Michelina, è molto più melodica. Comunque, due bravissime cantanti, tranne per un particolare che forse poi lo dirò più in là.
2: No, è vero. Lei è molto melodica, quando canta si sente proprio che la vive la canzone, che ho notato questo nelle sue interpretazioni. Dunque, Nessun grado di separazione, diciamo, devo dire alcune cose, perché questo brano in sostanza fa riferimento al concetto del mondo piccolo o i cosiddetti 6 gradi di separazione. Questa è una teoria che quella dei 6 gradi di separazione, che è un'ipotesi, diciamo, sociologica, secondo cui ogni persona, ognuno di noi è collegato a qualunque altra persona nel mondo attraverso una catena di conoscenze che non vanno più di 5 intermediari, secondo questa teoria. È stata ripresa da un libro di un scrittore ungherese che si chiama Karinthy, nel 29, che nel suo racconto Catene parlava di questa nascita del concetto, appunto, dei gradi di separazione. Addirittura hanno fatto un esperimento, sempre lì in America su queste cose si diversano anche molto, comunque il sociologo statunitense ha testato empiricamente questa ipotesi dei gradi di separazione, ha spedito dei pacchetti, ho fatto questa ricerca, ha spedito dei pacchetti a residenti nel Kansas, nel Nebraska, chiedendo loro di fargli recapitare a un destinatario che si trovava a Boston, inviandolo solo a conoscenti dirette. I pacchetti che arrivarono a destinazione impiegarono in media tra i 5 e i 6 passaggi. Ora vabbè, questa è, diciamo, la teoria dei gradi di separazione. Poi qualcuno ha detto, beh, con l'era del social network e quindi l'avvento del digitale questa distanza si è ulteriormente accorciata, per cui le piattaforme come quella di Facebook hanno dimostrato che i gradi arrivano a un massimo di 3-4 e non di più. Vabbè, volevo aggiungere questa cosa, perché lei dice, beh, il testo annulla questi gradi di separazione, dice bisogna nessun grado di separazione, bisogna accettare la propria vulnerabilità, e dice, queste sono parole sue, e permette di vivere le emozioni in modo diretto, senza filtro e esitazione, perché siamo tutti parte di un'unica direzione nell'universo.
1: Benissimo, la spiegazione,
2: allora, ultimissime cose,
1: chiarissima.
2: Si è classificata a seconda, come ho detto prima, a Festival di Sanremo, sì. Nel corso di quella terza serata del 2016 la Michelin nella serata delle cover ha interpretato Il mio canto libero di Battisti nella versione riarranciata. Quell'anno vinsero gli Stadio con il brano Un giorno mi dirai, e però gli Stadio rinunciarono alla Eurovision Song Contest e la Rai scelse la Michelin, che rappresentò l'Italia a questa manifestazione.
1: Ha partecipato.
2: Questo è riguardo a questo brano.
1: Benissimo.
2: Pubblicità?
1: No, è il prossimo. Ancora, prossimo.
0: Hai anticipato i tempi. Vabbè, ti sei medesimato fin troppo nel ruolo di conduttore. Sta bene così, quindi abbiamo un nuovo, come si dice, un nuovo collaborante.
1: Il prossimo brano invece avevi detto Io non abito al mare.
2: Sì, stiamo nel 2018, un paio d'anni dopo, esce il terzo brano. Come dicevo prima, qui la Michelin scrive lei i testi, la maggior parte dei testi. E perché questo titolo 2640? Perché lei ha detto, ho messo questo titolo perché è l'altitudine della capitale della Colombia, Bogotà, dove io desidero e poi l'ho rimandata di rifugiarmi un po', insomma, di andare a fare questo viaggio a Bogotà a 2640 metri sul livello del mare. Il brano, che è molto bello, che è stato scritto da Edoardo Derme, meglio conosciuto come Calcutta, e quindi sono brani composti da lei e da Calcutta. Poi vedremo anche un altro che
1: sì,
2: un altro brano con la lo possiamo presentare?
1: Sì, certo.
2: Andiamo in onda?
0: Sì.
2: Io non abito al mare,

0: tutto comunque belle e orecchiabili questi brani che abbiamo sentito fino adesso.
1: Stavamo commentando appunto che erano dei brani molto belli da ascoltare, molto melodici, quindi bravi cantanti e bei brani.
2: Sì, indubbiamente. Questo brano è proprio, qui c'è oltre alla sua diciamo, la sua composizione come musicista, e c'è anche il testo di Calcutta, che è veramente molto toccante, perché questo brano, come ha detto lei, è un brano che esalta la difficoltà di comunicare, ecco, ritorna spesso, come diceva anche prima, questa, diciamo, questa tematica della differenza molto importante che tra nella relazione tra uomo e donna, quindi la difficoltà di comunicare, la differenza che c'è tra, dice lei, tra sentire ed ascoltare, che ci sono ostacoli che si frappongono in mezzo alle nostre parole. Pur nella tensione di un mondo di relazioni forzatamente passionali, c'è comunque la voglia di abbracciarsi, di non aver paura di mostrare quel lato del sentimento che è pura tenerezza. Ecco, sto citando proprio questa dichiarazione della Michelin a proposito di questo brano.
0: Benissimo.
2: Adesso pubblicità, prossimo... vero?
0: No, la saltiamo, no, andiamo allora, avanti fino alla fine, fa troppo caldo per la pubblicità. Andiamo avanti con l'altro brano sicuro che dobbiamo ascoltare, che è Vulcano.
2: Ok, Vulcano, sì, dunque, sempre dallo stesso album,
0: sì, dello stesso
2: 1240,
0: album.
2: Ho scelto Vulcano. Vulcano è un brano molto particolare, perché per la, diciamo, sotto l'aspetto musicale, è diventato, ha segnato proprio un cambiamento nelle sonorità del passato della Michelin, perché ci sono maggiori, si sentono influenze elettropop e anche di dance pop. Ecco, ce la mandiamo, ascoltiamo, poi diciamo qualcos'altro. Vulcano,
0: eccola, arriva.

0: Eccoci qua.
1: Ecco.
0: Eccoci, rientriamo in studio con Peppe Giunta al telefono con noi.
2: Ecco. Eccoci anche. Allora, come l'avete trovato questo brano?
0: Ma, molto bello, sono tutti belli. A me piacciono tutti quanti, fino adesso.
2: Ma voi ve la ricordavate con la mia carina che ho partecipato diverse volte a Sanremo?
0: Sì, quello sì.
1: C'ho sempre la stessa faccia da bambina.
2: Sì, è vero.
1: È molto, molto giovanile.
2: Molto carina, bella ragazza.
0: A Rino non gli piace, stava commentando solo sul fatto che un po' si cominciano un po' a spogliare troppo.
1: Effettivamente sto notando questa degenerazione, cioè si spogliano, se canti così bene, ma perché devi buttarti giù così? Cioè è una cosa che non apprezzo di queste cantanti, purtroppo.
0: Vabbè, è una sua
1: cantata, e poi per il resto si vede che siete delle belle ragazze, non c'è bisogno di esporre più di tanto.
2: Vabbè, ma lei lo sente molto l'amore, lo sente, si intravede in queste canzoni. Comunque, certo. Tra poco, con gli ultimi due brani in scaletta, c'è stato un cambiamento anche nelle scelte dei testi e delle tematiche, quindi non si è solo soffermato esclusivamente, diciamo, sulle tematiche amorose del rapporto uomo-donna, eccetera. E quindi niente, ne parliamo dopo magari.
0: Questo
2: brano qua, lei ha detto, l'ho iniziato a scrivere dal punto di vista musicale con questo riff che ho fatto al piano e ci ha inserito una ritmica molto elettronica, molto dance. È stato un lavoro, un working in progress, appunto, un lavoro in progressione anche della scrittura della canzone, un'evoluzione appunto come la lava che si stratifica piano piano. Ha detto: io l'unica idea era quella di fare qualcosa di potente con una canzone Vulcano, che non fosse però sovrastrutturato, ma incisivo e minimale. Chiudo dicendo sempre dalle sue parole, dalle parole di Michelin, questo è un brano esplosivo perché è ispirato ad una storia sentimentale in cui non ci si espone, si ha paura di rischiare, di scottarsi, invece tutto deve essere vissuto fino in fondo con la volontà di esporsi, perché questo è il modo in cui io voglio affrontare la vita.
0: Perfetto, andiamo avanti allora con
2: un po' di positività ce l'ha. Alle disavventure anche amorose lei risponde in questo modo: siamo sinceri, rischiamo, ci scottiamo e andiamo fino in fondo, poi come papà.
0: Benissimo. Avevi proposto il prossimo brano, che è?
2: Allora, il prossimo brano si intitola Femme, donna, femmina,
0: insomma. Dall'album Femmine.
2: L'album sulla ricerca che ho fatto, l'ha inserito anche in questo qui 2640, successivamente, perché poi l'ha rielaborato anche in altre edizioni, questi brani che stanno in 2640. Allora, volevo dire alcune cose, perché è un inedito particolare che era presente nell'edizione vinile di questo album, questa canzone, e il testo della canzone è stato scritto dalla Michelin stessa con Calcutta, e in sostanza tratta del cosiddetto tema del mansplaining. Io qui vorrei, visto che siamo tre maschi, vorrei provocare anche una discussione, se possibile, con voi. In poche parole, lei denuncia quell'atteggiamento che è un atteggiamento paternalistico, no? Che hanno gli uomini, condiscendenti verso le donne, perché tendono sempre a voler spiegare ad una donna qualcosa che le donne invece hanno ben capito e magari sono più esperte, e partono dal presupposto, i maschi, gli uomini, che noi sappiamo di più di voi perché siamo uomini. E adesso questa cosa è molto... Vabbè, io direi che un campione di questo tipo in TV ultimamente è diventato sempre di più Paolo Mieli, poi l'altra sera dalla Gruber verso la Ponzani, la storica, diciamo, che questo atteggiamento proprio di lisciare il pelo mieloso, no? Che lui
1: è fastidioso,
2: ce l'hanno sui maschi, e a me dà molto fastidio, perché ti puoi anche contrapporre, è normale la dialettica, ma non mai un atteggiamento di questo tipo.
0: Ma il classico esempio è quando i maschi vogliono per forza far capire il fuorigioco nel gioco del calcio alle signore. Però loro lo sanno bene che cos'è, lo sanno, perché oramai hanno imparato tutti come è stato fatto.
2: Esatto.
0: No?
2: Vabbè, sì, ma forse solo quello. Vabbè, comunque, lei ha detto lei ha dichiarato più di un anno fa, questo nel 2018, ho detto a Edoardo, cioè a Calcutta, perché non scriviamo un pezzo femminista, anzi più che femminista, una cosa che parli di tutte quelle situazioni che noi accettiamo come donne in maniera inconscia magari a volte, ma che non vanno bene per niente. E dai commenti di chi pensa che una ragazza possa solo cantare e ancora si stupisce di vedere una musicista, tutti quei contesti quotidiani in cui ci pensa l'uomo, perché la donna è il cosiddetto sesso debole, dice lei, e appare poco appropriato che possa avere un ruolo centrale e non subalterno nel mondo lavorativo e anche familiare. E quindi è partita da questa considerazione da Michelin e ha tirato fuori questo brano che secondo me è molto, molto particolare.
0: Lo sentiamo
2: rispetto
0: allora
2: a queste tematiche. Sì,
0: lo sentiamo.
2: Questa diciamo questo atteggiamento ma abbastanza maschilista in sostanza verso le donne.

0: farti vedere che sbagli, sciogli i capelli e combatti.
1: L'abbiamo sentita tutta questa.
2: Vabbè,
1: volevi aggiungere qualcosa? Volevi aggiungere qualcosa su questo brano?
2: Vabbè, quello che abbiamo detto prima, penso che sia tutto quello che si poteva dire in particolar modo per questa scelta della Michelin, anche perché nel testo poi lei a un certo punto dice: beh, non bisogna in sostanza sottolineare il fatto che a volte le donne stesse si sminuiscono, dice lei, no? Si svalutano perché pensano solo all'aspetto fisico o a questi canoni estetici che vengono imposti dalla società, no? E lo notiamo spesso, anche donne che si riducono anche il viso, eccetera, si rifanno con la chirurgia estetica, insomma, perché lei denuncia questo aspetto, dice dobbiamo essere molto più attenti a questo aspetto naturale che abbiamo, dobbiamo, e poi, oltre all'aspetto fisico naturale, valorizzare anche le nostre capacità. E quindi ce le abbiamo e dobbiamo metterle in campo.
1: Questo, certo.
2: È un po' la tesi di questa, però l'importante era capire che c'è un aspetto di denuncia fondamentale verso gli uomini che poi cercano appunto di spiegare alle donne cose che le donne già sanno.
1: Che già va bene. Dunque, l'ultimo brano che avevi scelto, mi devi spiegare, allora, però io, che significa?
2: Qui stiamo, come?
1: Mi devi spiegare la parola che c'è nel titolo, cosa significa?
2: Ecco, sì, allora, stiamo nel 2026 con l'ultimo, proprio recentissimo, questo album, è di giugno di questo mese.
1: Sì.
2: L'album si intitola Magia Bianca,
1: sì.
2: E viene dopo un quinto album dal titolo Cani Sciolti. E in questa fase la Michelin ha affrontato anche una sua crisi personale, perché ha dovuto subire un intervento di nefrectomia, quindi gli hanno tolto un rene.
1: Poverina,
2: questa
1: è una cosa che non sapevamo.
2: Soltanto, ha vissuto questo periodo anche di difficoltà personale ed è stato un po' fermo nella produzione musicale, e nel 2026 pubblicato questo album, da cui ci sono diversi brani, uno in particolare pure molto bello, è Una donna non può, e invece noi ascolteremo, anzi ci soffermeremo su un altro brano che è Il canto delle anguane. Poi mandiamolo, che poi dirò alcune cose su questo aspetto.
1: Devi spiegare le anguane che sono.
2: Poi lo spiego bene, sì. Ho fatto qui la ricerca perché non è che le conoscevo.
1: Certo.
2: Okay.

0: questo è il canto dell'anguane. Sì, adesso allora, facci sapere che sono queste anguane.
1: Ecco, diciamo alcune cose. Perché questa scelta, che è tutta diversa rispetto alla produzione musicale precedente? Lei, in una intervista rilasciata tempo fa a un giornale, ha dichiarato che c'è stata una conversazione che ha avuto con la cantautrice Elisa, di cui abbiamo parlato più volte perché è una sua collaboratrice oltre che amica, di cambiare un po' le sue, diciamo, la sua impostazione anche musicale negli ultimi tempi. Questo disco, lei dice, è un omaggio alle mie terre, quindi lei è di Bassano del Grappa, quindi del nord-est dell'Italia. Tutto è iniziato da un viaggio di ricerca sugli elementi magici, folclorici, si sente nella canzone, esoterici, che poi mi hanno portato a questo concept album sulle streghe. Elisa, la cantante Elisa, nel 19 mi ha detto una cosa importante, ha detto: noi dobbiamo decidere se fare musica con la magia bianca, ecco il titolo del long playing dell'album, o con quella nera, se seguire c'è una logica commerciale o vivere questo lavoro come una missione. E la Michelina ha detto: questo per me era chiudere l'essenza di questo progetto, di questo long playing, appunto, magia bianca. È chiaro che io avrei potuto fare delle scelte molto più convenienti, molto commerciali, più comode, più sensate per molti, però con questo disco volevo prendermi anche la libertà, sia per il sottotesto politico sia per quanto riguarda la libertà sonora di giocare e così via. Allora, le anguane in particolare, il canto delle anguane risale alle leggende popolari del nord-est, in particolare quelle venete, trentine e friulane, dove questo canto delle anguane è il richiamo ammaliante di queste antiche ninfe acquatiche, che sono metà donne e metà serpente. Le anguane simboleggiano la natura selvaggia, imprevedibile e pericolosa. Usano il canto un po' come le sirene per Ulisse, canto per attirare i viandanti, i giovani lavoratori nei boschi, ecco, o vicino ai fiumi, e facendoli innamorare per poi trascinarli nel loro regno.
0: Vabbè, adesso siamo avvisati tutti quanti, attenzione alle anguane, perché il fatto è triste. Va benissimo. Allora, Peppe, abbiamo concluso con Michelin. Volevo sapere giovedì prossimo se ci sei.
1: Ecco, io volevo anche chiedere, vediamo, penso che ho qualche idea di qualcuno che posso presentare. Sì. Ma fin quando voi continuate questa esperienza? Penso, mi pare che durante l'estate poi si interrompe?
0: Sì, a fine, a metà luglio, chiudiamo per un po'.
1: No, era anche per sapere, così mi organizzo un po'.
0: Vabbè, certo. Vabbè, ma non senza...
2: Faremo sapere a tempo debito.
1: No, sempre con piacere, figuriamoci.
0: Il piacere è tutto nostro. Che, ci fa piacere a noi.
1: Una cosa che mi fa anche piacere è che magari, ecco, c'è anche uno stimolo, la conoscevo già questa cantante, ci ho pensato negli ultimi giorni, anche perché ho avuto le critiche di mio figlio: ma tu fai così, sempre stessi cantando una volta, metti qualcuno più giù. E io ho detto: c'è qualcuno in testa che dice sì, fai. E io ho detto sì, è giusto, devo presentare anche questi nuovi che magari si conoscono di meno, no? Ma alcune cose le ha fatte anche mio fratello, visto in passato, diciamo, i cantanti che ha presentato, quindi ci sono anche delle novità che sono state presentate.
0: Va benissimo, allora, buona giornata. Allora,
2: ti ringraziamo per questa splendida carrellata di questa
1: saluto
2: bella cantante.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Forte.
0: Grazie, grazie. Ciao, ciao, buona giornata.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Vi salutiamo, ciao, lunedì prossimo.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tre feriti in un incidente stradale avvenuto ieri poco prima delle 14 all'ingresso di Itri all'altezza del distributore Eni. Per cause sulle quali sta conducendo accertamenti la polizia locale di Itri, si sono urtati un'auto e una moto che procedevano nella stessa direzione di Formia. Ha avuto la peggio il conducente dello scooter, un 55enne di Itri, che è stato soccorso e per la gravità delle ferite e ritrasportato successivamente all'ospedale San Camillo di Roma. Ferite meno lievi hanno riportato il passeggero dello scooter, un 19enne del luogo, e il guidatore dell'auto, un 27enne pure di Itri, accompagnati per le cure necessarie all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Nel corso di controlli eseguiti presso varie attività commerciali a Ventotene, gli agenti del commissariato di polizia di Formia, in collaborazione con operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Minturno, hanno riscontrato diverse irregolarità riguardanti tra l'altro la mancata esposizione della prescritta cartellonistica informativa, l'assenza di dispositivi obbligatori previsti dalla normativa vigente, nonché violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. In una delle attività controllate è stata inoltre contestata l'organizzazione di un evento danzante e di pubblico intrattenimento senza le previste autorizzazioni. Sono state elevate sanzioni amministrative e contravvenzionali per importi complessivamente superiori a 20.000 euro e denunciati all'autorità giudiziaria i titolari delle attività per le violazioni accertate. L'attività rientra nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato, volto a garantire il rispetto della legalità, la tutela della sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia della salute pubblica ed il corretto svolgimento delle attività economiche. Una scoperta straordinaria per il territorio di Gaeta e l'intero Lazio meridionale. Nella mattinata di ieri è stato individuato per la prima volta un nido di tartaruga marina sulla spiaggia dell'Ariana. Si tratta di un esemplare di Caretta Caretta e del quarto sito di nidificazione rinvenuto quest'anno lungo le coste del Lazio. Il ritrovamento conferma la crescente importanza del litorale laziale per la riproduzione di questa specie protetta e rappresenta un evento di particolare rilievo naturalistico per la città di Gaeta e per il territorio del Parco regionale Riviera di Ulisse. I dipendenti del servizio naturalistico dell'ente parco, impegnati nelle attività della rete Tarta Lazio, sono intervenuti per avviare le procedure previste, delimitare l'area e garantire la protezione del sito di nidificazione. Il nido sarà monitorato costantemente fino alla schiusa, in collaborazione con gli enti e gli operatori competenti. Il direttore del Parco regionale di Riviera di Ulisse, avvocato Fabio Refini, sta seguendo direttamente le operazioni di messa in sicurezza del sito. Il ritrovamento di questo nido, ha affermato Refini, rappresenta una notizia di straordinaria importanza per il nostro territorio. Stiamo seguendo da vicino tutte le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l'area e a garantire la tutela del nido. Sottolineiamo inoltre il lavoro attento e competente dei dipendenti del nostro servizio naturalistico che operano nell'ambito della rete Tarta Lazio e che sono impegnati sul posto fin dalle prime fasi dell'intervento. La presenza della Caretta Caretta sulla spiaggia dell'Ariana a Gaeta conferma il valore ambientale delle nostre coste, ma ci impone anche una responsabilità concreta: proteggere il sito e ridurre al minimo ogni possibile elemento di disturbo. L'ente parco quindi invita cittadini, visitatori e operatori balneari a rispettare rigorosamente la delimitazione e le indicazioni presenti sul posto. È necessario non avvicinarsi al nido, non oltrepassare le barriere di protezione ed evitare luci, rumori e qualsiasi comportamento che possa compromettere la nidificazione o la futura schiusa. Il ritrovamento costituisce anche un'importante occasione di sensibilizzazione sulla tutela delle tartarughe marine e degli ecosistemi costieri. La protezione del nido richiederà attenzione, collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti. Il bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato ha tenuto banco nel Consiglio Comunale di Minturno dell'altra sera. Una questione sollevata dai consiglieri di minoranza che avevano richiesto la convocazione del Consiglio sulla scorta della nota inviata all'anticorruzione contenente osservazioni e richieste di approfondimento sulla procedura. Il Presidente del Consiglio Comunale, Massimo Signore, dopo aver spiegato il suo punto di vista per quanto fatto, ha specificato che è stato sempre un Presidente garantista che ha condiviso gli atti, presupposti e la necessità di dotare l'ente di dirigenti, ma ha manifestato anche le sue perplessità sulle motivazioni addotte al funzionario e i tempi giudicati inopportuni. Sono intervenuti anche i consiglieri di minoranza, La Rocca, Graziano, Bembo, D'Amici e Moni. E al termine della discussione, il sindaco Gerardo Stefanelli ha chiesto alla sua maggioranza di respingere la mozione, dal momento che il bando non presentava criticità. La mozione è stata respinta per un solo voto, in quanto il presidente del Consiglio Massimo Signore e la consigliera Maria Di Girolamo hanno votato insieme con i 6 consiglieri di opposizione. 9 i voti favorevoli e 8 quelli contrari, una questione sulla quale ci sono state diversità di vedute, confermata dal fatto che nei punti successivi la maggioranza ha votato compatta. È stato approvato il PEF, Servizio Rifiuti 2026-2029, pure approvata la tariffa Tari 2026. È intervenuta su questo punto Elisa Venturo, vice sindaco, che ha ricordato che le utenze comunali sono oltre 16.000, un numero aumentato grazie ai controlli effettuati che hanno portato alla individuazione di diversi evasori. L'avvio del nuovo servizio e la consegna a domicilio dei nuovi mastelli dovrebbero aumentare la platea degli utenti. Disco verde anche per la variante allo strumento urbanistico relativo alla realizzazione dell'impianto sportivo multidisciplinare efficientamento energetico del Palaborrelli. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. 2 giornate dedicate alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, dei percorsi naturalistici e delle opportunità di sviluppo turistico del comprensorio. La 22ª comunità montana degli Aurunci e Ausoni presenta il percorso Unione dei territori e valorizzazione delle eccellenze turistiche e gastronomiche, realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e pensato per rafforzare la collaborazione tra i comuni dell'area attraverso iniziative di promozione e animazione territoriale. Il primo appuntamento in programma questa sera alle 19 è nell'aula consiliare della sede della 22ª comunità montana all'Enola, dove i saluti del commissario Pietro Forte, dei sindaci dei comuni appartenenti all'ente e delle autorità presenti, si terrà la presentazione delle attività previste e delle strategie di promozione dedicate alle eccellenze turistiche ed enogastronomiche del territorio. Interverranno il senatore Claudio Fazzone, presidente dell'8ª commissione permanente del Senato, e l'europarlamentare Salvatore De Meo, membro della commissione agricoltura sviluppo rurale del Parlamento europeo. Durante l'incontro saranno approfonditi i temi legati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, allo sviluppo del cicloturismo e alla promozione dei cammini del Lazio, strumenti sempre più importanti per favorire la crescita economica e l'attrattività delle aree interne. Sarà inoltre presente Fausto Ferrante, chef e ambasciatore della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO, che accompagnerà il pubblico in un percorso di scoperta delle eccellenze agroalimentari locali. La serata si concluderà con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche dei comuni della 22ª comunità montana. Le iniziative proseguiranno domani a Monte San Biagio presso l'area cascata di San Vito, con una giornata aperta a cittadini, famiglie e visitatori, dedicata alla scoperta del territorio attraverso sport, mobilità sostenibile e prodotti locali.
5: Radio Formia, informa. Sport. Sport.
4: Gaeta si conferma capitale del nuoto in acque libere con la terza edizione della Traversata di Ulisse, tappa dell'Italian Open Water Tour, che ha richiamato circa 650 iscritti da 14 nazioni e oltre 1500 presenze complessive sul territorio. Grande protagonista del weekend è stato Alessandro Addis, che ha firmato una doppietta nella Hard Swim e nella Smile Swim, mentre tra le donne sono messi in luce Arianna Mariani, Sofia Moro e Francesca Mondaguti. Le gare sono disputate tra la spiaggia di Serapo e il porto di Gaeta, all'interno del terzo campionato italiano nazionale USA CLI, inserito nel programma Sporting Tour 2026. Nella domenica di gare, Alessandro Addis ha dominato prima l'hard swim da 7000 metri e poi il miglio marino, confermando il successo ottenuto anche nell'edizione 2025. Alle sue spalle Pietro Bosetto, Gilberto Manfredi, Arianna Mariani e Valentina Patriarca. Tra i risultati più significativi, quello di Sofia Moro, classe 2008, vincitrice della Super Smile Swim e seconda nel miglio marino. Bene anche Francesca De Nardi, prima nei 500 rana e terza nella Super Smile Swim, e Francesca Mondaguti, bronzo nella 7000 metri femminile. La presenza di Arianna Bridi ha dato ulteriore prestigio alla rassegna. La campionessa europea ha seguito vicino le gare, partecipando al miglio marino in veste speciale, presenziando le premiazioni finali, offrendo agli atleti un momento molto apprezzato. L'iniziativa è stata organizzata da Glaciali SSD in collaborazione con il comune di Gaeta nell'ambito del circuito italiano Open Water Tour e con il patrocinio dell'amministrazione comunale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Però boh, meglio di no. Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Astral Info Mobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta in entrambe le direzioni. Sempre nei due sensi code sulla Casilina tra via Cavoni e la Villa Comunale. Nel centro urbano, incolonnamenti in via Aldo Moro tra via Poi Piazzale De Mateis. Ci spostiamo nel territorio di Latina, dove raccomandiamo prudenza per chi è in viaggio sulla Pontina a causa di un incidente avvenuto nei pressi di Pomezia. Ci sono code in entrambe le direzioni. Proseguendo sulla Pontina, code qui per traffico all'altezza di Borgo Piave e di Borgo Isonzo nelle due

0: Direzioni. Verso il centro urbano segnaliamo infine code sulla statale dei Monti Lepini, tra la zona industriale strada Piccarello. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo, mobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: Informazione locale. Servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia. Non finisce mai di informarti.

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

E dunque siamo all'appuntamento con la sigla e siamo anche all'appuntamento per presentare la giornata oggi. Allora vediamo un po', siamo a quota 25, giovedì, San Massimo ed ancora Adalberto e San Guglielmo Abate. Allora, gioventù in libertà, vecchiaia in povertà, e questo è vero, è verissimo. Speriamo che passi presto anche questo momento. Comunque, siamo all'appuntamento musicale, giovedì, secondo appuntamento dedicato a Napoli. Allora, come sempre il nostro buon ascolto, come sempre buon pomeriggio in compagnia di Radio Formia. Molto probabilmente domani il programma non ci sarà, torneremo qui forse sabato per festeggiare la nostra carissima amica per il suo compleanno, e poi si vedrà, chi vivrà vedrà. Allora, intanto pronti per il nostro appuntamento musicale, come sempre buon ascolto.

16 anni è successo qualcosa. Da 3 giorni è scappato di casa. Ora sì gli volevi parlare. Ora sì lo volevi ascoltare. 16 anni è successo qualcosa. Corri subito lì.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

भाई साहब तो वो रिजाई आदो भाग आतोरी बोना फरतू पूरा ते

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

che più peggio, a tenghe faccio, campa fa visto sfreccio. Ne guarda po', scusatemi, Angelica è sposata. Cre, mezza anzerrata, non vira la porta. Ah già, mezza anzerrata. Scusate, e che vuoi dire? Mezza anzerrata a porta. Può dicere che è morto.

0: Informia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

diceva l'americano. Lato yorn guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tre feriti in un incidente stradale avvenuto ieri poco prima delle 14 all'ingresso di Itri all'altezza del distributore Eni. Per cause sulle quali sta conducendo accertamenti la polizia locale di Itri, si sono urtati un'auto e una moto che procedevano nella stessa direzione di Formia. Ha avuto la peggio il conducente dello scooter, un 55enne di Itri, che è stato soccorso e per la gravità delle ferite e li trasportato successivamente all'ospedale San Camillo di Roma. Ferite meno lievi hanno riportato il passeggero dello scooter, un 19enne del luogo, e il guidatore dell'auto, un 27enne pure di Itri, accompagnati per le cure necessarie all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Nel corso di controlli eseguiti presso varie attività commerciali a Ventotene, gli agenti del commissariato di polizia di Formia, in collaborazione con operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Minturno, hanno riscontrato diverse irregolarità riguardanti tra l'altro la mancata esposizione della prescritta cartellonistica informativa, l'assenza di dispositivi obbligatori previsti dalla normativa vigente, nonché violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. In una delle attività controllate è stata inoltre contestata l'organizzazione di un evento danzante e di pubblico intrattenimento senza le previste autorizzazioni. Sono state elevate sanzioni amministrative e contravvenzionali per importi complessivamente superiori a 20.000 euro e denunciati all'autorità giudiziaria i titolari delle attività per le violazioni accertate. L'attività rientra nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato, volto a garantire il rispetto della legalità, la tutela della sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia della salute pubblica ed il corretto svolgimento delle attività economiche. Una scoperta straordinaria per il territorio di Gaeta e l'intero Lazio meridionale. Nella mattinata di ieri è stato individuato per la prima volta un nido di tartaruga marina sulla spiaggia dell'Ariana. Si tratta di un esemplare di Caretta Caretta e del quarto sito di nidificazione rinvenuto quest'anno lungo le coste del Lazio. Il ritrovamento conferma la crescente importanza del litorale laziale per la riproduzione di questa specie protetta e rappresenta un evento di particolare rilievo naturalistico per la città di Gaeta e per il territorio del Parco regionale Riviera di Ulisse. I dipendenti del servizio naturalistico dell'ente parco, impegnati nelle attività della rete Tarta Lazio, sono intervenuti per avviare le procedure previste, delimitare l'area e garantire la protezione del sito di nidificazione. Il nido sarà monitorato costantemente fino alla schiusa, in collaborazione con gli enti e gli operatori competenti. Il direttore del Parco regionale di Via di Ulisse, avvocato Fabio Refini, sta seguendo direttamente le operazioni di messa in sicurezza del sito. Il ritrovamento di questo nido, ha affermato Refini, rappresenta una notizia di straordinaria importanza per il nostro territorio. Stiamo seguendo da vicino tutte le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l'area e a garantire la tutela del nido. Sottolineiamo inoltre il lavoro attento e competente dei dipendenti del nostro servizio naturalistico che operano nell'ambito della rete Tarda Lazio e che sono impegnati sul posto fin dalle prime fasi dell'intervento. La presenza della caretta Garetta sulla spiaggia dell'Ariana a Gaeta conferma il valore ambientale delle nostre coste, ma ci impone anche una responsabilità concreta: proteggere il sito e ridurre al minimo ogni possibile elemento di disturbo. L'ente parco quindi invita cittadini, visitatori e operatori balneari a rispettare rigorosamente la delimitazione e le indicazioni presenti sul posto. È necessario non avvicinarsi al nido, non oltrepassare le barriere di protezione ed evitare luci, rumori e qualsiasi comportamento che possa compromettere la nidificazione o la futura schiusa. Il ritrovamento costituisce anche un'importante occasione di sensibilizzazione sulla tutela delle tartarughe marine e degli ecosistemi costieri. La protezione del nido richiederà attenzione, collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti. Il bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato ha tenuto banco nel Consiglio Comunale di Minturno dell'altra sera. Una questione sollevata dai consiglieri di minoranza che avevano richiesto la convocazione del Consiglio sulla scorta della nota inviata all'anticorruzione contenente osservazioni e richieste di approfondimento sulla procedura. Il Presidente del Consiglio Comunale, Massimo Signore, dopo aver spiegato il suo punto di vista per quanto fatto, ha specificato che è stato sempre un Presidente garantista che ha condiviso gli atti, presupposti e la necessità di dotare l'ente di dirigenti, ma ha manifestato anche le sue perplessità sulle motivazioni addotte al funzionario e i tempi giudicati inopportuni. Sono intervenuti anche i consiglieri di minoranza, La Rocca, Graziano, Bembo, D'Amici e Moni. Al termine della discussione, il sindaco Gerardo Stefanelli ha chiesto alla sua maggioranza di respingere la mozione, dal momento che il bando non presentava criticità. La mozione è stata respinta per un solo voto, in quanto il presidente del Consiglio Massimo Signore e la consigliera Maria Di Girolamo hanno votato insieme con i 6 consiglieri di opposizione. 9 i voti favorevoli e 8 quelli contrari, una questione sulla quale ci sono state diversità di vedute, confermata dal fatto che nei punti successivi la maggioranza ha votato compatta. È stato approvato il PEF, Servizio Rifiuti 2026-2029, pure approvata la tariffa Tari 2026. È intervenuta su questo punto Elisa Venturo, vice sindaco, che ha ricordato che le utenze comunali sono oltre 16.000, un numero aumentato grazie ai controlli effettuati che hanno portato alla individuazione di diversi evasori. L'avvio del nuovo servizio e la consegna a domicilio dei nuovi mastelli dovrebbero aumentare la platea degli utenti. Disco verde anche per la variante allo strumento urbanistico relativo alla realizzazione dell'impianto sportivo multidisciplinare efficientamento energetico del Palaborrelli. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. 2 giornate dedicate alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, dei percorsi naturalistici e delle opportunità di sviluppo turistico del comprensorio. La 22esima comunità montana degli Aurunci e Ausoni presenta il percorso Unione dei territori e valorizzazione delle eccellenze turistiche e gastronomiche, realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e pensato per rafforzare la collaborazione tra i comuni dell'area attraverso iniziative di promozione e animazione territoriale. Il primo appuntamento in programma questa sera alle 19 è nell'aula consiliare della sede della 22esima comunità montana all'Enola, dove i saluti del commissario Pietro Forte, dei sindaci dei comuni appartenenti all'ente e delle autorità presenti, si terrà la presentazione delle attività previste e delle strategie di promozione dedicate alle eccellenze turistiche ed enogastronomiche del territorio. Interverranno il senatore Claudio Fazzone, presidente dell'8ª Commissione Permanente del Senato, e l'europarlamentare Salvatore De Meo, membro della Commissione Agricoltura Sviluppo rurale del Parlamento europeo. Durante l'incontro saranno approfonditi i temi legati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, allo sviluppo del cicloturismo e alla promozione dei cammini del Lazio, strumenti sempre più importanti per favorire la crescita economica e l'attrattività delle aree interne. Sarà inoltre presente Fausto Ferrante, chef e ambasciatore della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO, che accompagnerà il pubblico in un percorso di scoperta delle eccellenze

0: che ha richiamato circa 650 iscritti da 14 nazioni e oltre 1500 presenze complessive sul territorio. Grande protagonista del weekend è stato Alessandro Addis, che ha firmato la doppietta nella Hard Swim e nella Smile Swim, mentre tra le donne sono messe in luce Arianna Mariani, Sofia Moro e Francesca Mondaguti. Le gare sono disputate tra la spiaggia di Serapo e il porto di Gaeta, all'interno del terzo campionato italiano nazionale USA CLI, inserito nel programma Sporting Tour 2026. Nella domenica di gare, Alessandro Addis ha dominato prima l'hard swim da 7.000 metri e poi il miglio marino, confermando il successo ottenuto anche nell'edizione 2025. Alle sue spalle Pietro Bosetto, Gilberto Manfredi, Arianna Mariani e Valentina Patriarca. Tra i risultati più significativi, quello di Sofia Moro, classe 2008, vincitrice della Super Smile Swim e seconda nel miglio marino. Bene anche Francesca De Nardi, prima nei 500 rana e terza nella Super Smile Swim, e Francesca Mondaguti, bronzo nel 7000 metri femminile. La presenza di Ariane Bridi ha dato ulteriore prestigio alla rassegna. La campionessa europea ha seguito vicino le gare, partecipando al miglio marino in veste speciale, presenziando le premiazioni finali, offrendo agli atleti un momento molto apprezzato. L'iniziativa è stata organizzata da Glaciali SSD in collaborazione con il comune di Gaeta nell'ambito del circuito italiano Open Water Tour e con il patrocinio dell'amministrazione comunale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa.
2: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

L'apertura la pigliamo al nostro Franco Califano, un altro dei suoi successi, naturalmente, tac, questo è il brano. Si continua con Mango e allora Disincanto.

La voce di Mango è così disincanto. Andiamo a disincantarci con Demis. Un saluto lo mandiamo a Velia con un buon pomeriggio e naturalmente l'ascolto è di questo Goodbye, My Love, Goodbye, Demis.

Questa dunque la voce di Demis con un suo grande successo, Goodbye My Love, Goodbye, per salutare Velia, il nostro buon pomeriggio. Allora, andiamo avanti con Mi Manchi e con Fausto Leali, naturalmente parliamo di grandi successi. E allora salutiamo Rossana e Franco, così come salutiamo Gabriele, Giuseppe e Testa, insieme a Giulia, Ermese e Tullio. E anche questo è il momento musicale che ascoltiamo attraverso Fausto Leali.

Questo è naturalmente il Calone che fa naturalmente la cover di un momento musicale suo, meno male, che tiene una bella famiglia, meno male. Allora chiedi chi erano i Beatles con gli Stadio per salutare Civita e Giuliano, salutiamo i nostri amici, così come salutiamo Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea con gli Stadio, eccoli pronti che ripartono con chiedi chi erano i Beatles. E naturalmente è stato un loro grande successo.

messaggio sono quelli che hanno cambiato la musica, quelli che hanno segnato un'epoca, i Beatles, che ancora oggi ascoltiamo con piacere. Allora, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Salutiamo Lidia, salutiamo Lamberto e il nostro buon pomeriggio. L'emozione non ha voce.

Adriano Celentano, il fortunato momento musicale scritto da Gianni Bella, naturalmente l'emozione è una voce, momento musicale che abbiamo mandato per salutare Lamberto e Lidia, il nostro buon pomeriggio come sempre si continua con Mango, quello che torna con Mediterraneo.

tu sei l'unico pensiero che sta vita, con madama non lo sai, cuore mio, perché tu sei meglio di tutti innamorati, se mi viene a carezzare, che mi fai?

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Como. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

Per la storia dell'era moderna, Enrico Amendola, così lo chiamo, questo Enrico Amendola con amore nascosto, il brano che abbiamo appena proposto. Io camminerò con Tozzi, Umberto Tozzi naturalmente, è uno dei classici del suo repertorio, è stato scritto per Fausto Leali, lui l'ha portato a grande successo, poi l'interpretazione di Mina e naturalmente Tozzi che lo ripropone. Con un saluto per Gino e per Salvatore, buon pomeriggio e buon ascolto.

il nostro Tozzi nazionale con Io camminerò, un suo grande cavallo di battaglia. Allora, salutiamo Gina e Salvatore, andiamo avanti con il nostro appuntamento insieme ad Aprea e Palumbo, sono gli autori per Leo Perucci, Sono troppo pazza e te.

E questa sono troppo pazze di con Prega Palumbo, naturalmente Palumbo e Leo Ferrucci. Allora, siamo ad un altro momento musicale che dedichiamo ad Angela e a Tonino Scipione con la Donatella Rettore, e poi passeremo all'appuntamento pubblicitario e al nostro non stop che oggi dedichiamo a Vecchioni, visto che in questi giorni ha festeggiato il compleanno. Allora, la Donatella Rettore, Io o Te.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Bene, allora un saluto e un augurio al nostro carissimo Roberto Vecchioni, il professor Vecchioni, italiano nei licei, adesso sta in pensione, comunque lo riascoltiamo con piacere e con il piacere di augurare ancora un buon compleanno al nostro Roberto Vecchioni. Musica.

In the streets there was dancing. C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise.

Finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò, e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero, che lo guardava con occhi cattivi.

so ieri. Io chiesi chi, però sapevo di sapere.

0: E adesso che
1: sto... Vecchioni, naturalmente, Roberto Vecchioni, per salutarlo e per augurargli un buon compleanno. Sono quota 83, se non sbaglio. Sì. Allora, caro Roberto, tanti tanti auguri da Radio Formia e da parte mia. Intanto, blu. Notte. Vecchioni.

E il vecchio con gli occhiali di tartaruga mi regalò 6 sigarette e mi disse: guarda, ho tante porte indietro, tante porte avanti, ma è sempre la stessa cosa, i bar sono tutti uguali. E il barman si toccò l'orecchio come per dirmi: non ci faccia caso, è pazzo. E io gli avrei preso la testa, gli avrei fatto mangiare il banco. E il vecchio capì e mi disse: perché te la prendi tanto? Uscito di qui tornerai a casa come tutti, non dirmi che non hai anche tu una bella famiglia che ti aspetta, e quello che in fondo vale è una figlia e un po' di stima per il mondo normale.

Hai mai perso un ragazzo, ragazza? Ha detto ciao e è andato. Ha detto sono stanco da mare. È diventato abbastanza lontano su quella sua bicicletta. Quando ero giovane dicevo, perduto. Certo, piangevo, ma perduto lui ce n'era un altro. Però da vecchio pesa il respiro. Lo vedevo giocare, lo guardavano tutti. Quante volte ho pensato basta, sto male. Quante volte ho detto basta, camminami avanti. Ma il fanciullo che avanti a te cammina e non lo chiami, non sarà più

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Basta. Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tre feriti in un incidente stradale avvenuto ieri poco prima delle 14 all'ingresso di Itri all'altezza del distributore Eni. Per cause sulle quali sta conducendo accertamenti la polizia locale di Itri, si sono urtati un'auto e una moto che procedevano nella stessa direzione di Formia. Ha avuto la peggio il conducente dello scooter, un 55enne di Itri, che è stato soccorso e per la gravità delle ferite e ritrasportato successivamente all'ospedale San Camillo di Roma. Ferite meno lievi hanno riportato il passeggero dello scooter, un 19enne del luogo, e il guidatore dell'auto, un 27enne pure di Itri, accompagnati per le cure necessarie all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Nel corso di controlli eseguiti presso varie attività commerciali a Ventotene, gli agenti del commissariato di polizia di Formia, in collaborazione con operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Minturno, hanno riscontrato diverse irregolarità riguardanti tra l'altro la mancata esposizione della prescritta cartellonistica informativa, l'assenza di dispositivi obbligatori previsti dalla normativa vigente, nonché violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. In una delle attività controllate è stata inoltre contestata l'organizzazione di un evento danzante e di pubblico intrattenimento senza le previste autorizzazioni. Sono state elevate sanzioni amministrative e contravvenzionali per importi complessivamente superiori a 20.000 euro e denunciati all'autorità giudiziaria i titolari delle attività per le violazioni accertate. L'attività rientra nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato, volto a garantire il rispetto della legalità, la tutela della sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia della salute pubblica ed il corretto svolgimento delle attività economiche. Una scoperta straordinaria per il territorio di Gaeta e l'intero Lazio meridionale. Nella mattinata di ieri è stato individuato per la prima volta un nido di tartaruga marina sulla spiaggia dell'Ariana. Si tratta di un esemplare di Caretta Caretta e del quarto sito di nidificazione rinvenuto quest'anno lungo le coste del Lazio. Il ritrovamento conferma la crescente importanza del litorale laziale per la riproduzione di questa specie protetta e rappresenta un evento di particolare rilievo naturalistico per la città di Gaeta e per il territorio del Parco regionale Riviera di Ulisse. I dipendenti del servizio naturalistico dell'ente parco, impegnati nelle attività della rete Tarta Lazio, sono intervenuti per avviare le procedure previste, delimitare l'area e garantire la protezione del sito di nidificazione. Il nido sarà monitorato costantemente fino alla schiusa, in collaborazione con gli enti e gli operatori competenti. Il direttore del Parco regionale di Riviera di Ulisse, avvocato Fabio Refini, sta seguendo direttamente le operazioni di messa in sicurezza del sito. Il ritrovamento di questo nido, ha affermato Refini, rappresenta una notizia di straordinaria importanza per il nostro territorio. Stiamo seguendo da vicino tutte le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l'area e a garantire la tutela del nido. Sottolineiamo inoltre il lavoro attento e competente dei dipendenti del nostro servizio naturalistico che operano nell'ambito della rete Tarta Lazio e che sono impegnati sul posto fin dalle prime fasi dell'intervento. La presenza della Caretta Caretta sulla spiaggia dell'Ariana a Gaeta conferma il valore ambientale delle nostre coste, ma ci impone anche una responsabilità concreta, proteggere il sito e ridurre al minimo ogni possibile elemento di disturbo. L'ente parco quindi invita cittadini, visitatori e operatori balneari a rispettare rigorosamente la delimitazione e le indicazioni presenti sul posto. È necessario non avvicinarsi al nido, non oltrepassare le barriere di posizione ed evitare luci, rumori e qualsiasi comportamento che possa compromettere la nidificazione o la futura schiusa. Il ritrovamento costituisce anche un'importante occasione di sensibilizzazione sulla tutela delle tartarughe marine e degli ecosistemi costieri. La protezione del nido richiederà attenzione, collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti. Il bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato ha tenuto banco nel Consiglio Comunale di Minturno dell'altra sera, una questione sollevata dai consiglieri di minoranza che avevano richiesto la convocazione del Consiglio sulla scorta della nota inviata all'anticorruzione contenente osservazioni e richieste di approfondimento sulla procedura. Il Presidente del Consiglio Comunale, Massimo Signore, dopo aver spiegato il suo punto di vista per quanto fatto, ha specificato che è stato sempre un Presidente garantista che ha condiviso gli atti, presupposti e la necessità di dotare l'ente di dirigenti, ma ha manifestato anche le sue perplessità sulle motivazioni addotte al funzionario e i tempi giudicati inopportuni. Sono intervenuti anche i consiglieri di minoranza, La Rocca, Graziano, Bembo, D'Amici e Moni. Al termine della discussione, il sindaco Gerardo Stefanelli ha chiesto alla sua maggioranza di respingere la mozione, dal momento che il bando non presentava criticità. La mozione è stata respinta per un solo voto, in quanto il presidente del Consiglio Massimo Signore e la consigliera Maria Di Girolamo hanno votato insieme con i 6 consiglieri di opposizione. 9 i voti favorevoli e 8 quelli contrari, una questione sulla quale ci sono state diversità di vedute, confermata dal fatto che nei punti successivi la maggioranza ha votato compatta. È stato approvato il PEF, Servizio Rifiuti 2026-2029, pure approvata la tariffa Tari 2026. È intervenuta su questo punto Elisa Venturo, vice sindaco, che ha ricordato che le utenze comunali sono oltre 16.000, un numero aumentato grazie ai controlli effettuati che hanno portato alla individuazione di diversi evasori. L'avvio del nuovo servizio e la consegna a domicilio dei nuovi mastelli dovrebbero aumentare la platea degli utenti. Disco verde anche per la variante allo strumento urbanistico relativo alla realizzazione dell'impianto sportivo multidisciplinare efficientamento energetico del Pala Borrelli. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. 2 giornate dedicate alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, dei percorsi naturalistici e delle opportunità di sviluppo turistico del comprensorio. La 22ª comunità montana degli Aurunci e Ausoni presenta il percorso Unione dei territori e valorizzazione delle eccellenze turistiche e gastronomiche, realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e pensato per rafforzare la collaborazione tra i comuni dell'area attraverso iniziative di promozione e animazione territoriale. Il primo appuntamento

0: politici locali allo sviluppo del cicloturismo e alla promozione dei cammini del Lazio, strumenti sempre più importanti per favorire la crescita economica e l'attrattività delle aree interne. Sarà inoltre presente Fausto Ferrante, chef e ambasciatore della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO, che accompagnerà il pubblico in un percorso di scoperta delle eccellenze agroalimentari locali. La serata si concluderà con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche dei comuni della 22esima comunità montana. Le iniziative proseguiranno domani a Monte San Biagio presso l'area cascata di San Vito, con una giornata aperta a cittadini, famiglie e visitatori, dedicata alla scoperta del territorio attraverso sport, mobilità sostenibile e prodotti locali.
1: Radio Formia, informa.
0: Gaeta si conferma capitale del nuoto in acque libere con la terza edizione della Traversata di Ulisse, tappa dell'Italian Open Water Tour, che ha richiamato circa 650 iscritti da 14 nazioni e oltre 1500 presenze complessive sul territorio. Grande protagonista del weekend è stato Alessandro Addis, che ha firmato una doppietta nella Hard Swim e nella Smile Swim, mentre tra le donne sono messi in luce Arianna Mariani, Sofia Moro e Francesca Mondaguti. Le gare sono disputate tra la spiaggia di Serapo e il porto di Gaeta, all'interno del terzo campionato italiano nazionale USA CLI, inserito nel programma Sporting Tour 2026. Nella domenica di gare, Alessandro Addis ha dominato prima l'hard swim da 7000 metri e poi il miglio marino, confermando il successo ottenuto anche nell'edizione 2025. Alle sue spalle Pietro Bosetto, Gilberto Manfredi, Arianna Mariani e Valentina Patriarca. Tra i risultati più significativi, quello di Sofia Moro, classe 2008, vincitrice della Super Smile Swim e seconda nel miglio marino. Bene anche Francesca Denardi, prima nei 500 rana e terza nella Super Smile Swim, e Francesca Mondaguti, bronzo nella 7000 metri femminile. La presenza di Arianna Bridi ha dato ulteriore prestigio alla rassegna. La campionessa europea ha seguito vicino le gare, partecipando al miglio marino in veste speciale, presenziando le premiazioni finali, offrendo agli atleti un momento molto apprezzato. L'iniziativa è stata organizzata da Glaciali SSD in collaborazione con il comune di Gaeta nell'ambito del circuito italiano Open Water Tour e con il patrocinio dell'amministrazione comunale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
4: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
3: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
5: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
3: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
4: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
6: Libera poi.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca!
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro. Credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

0: te canto sottovoce.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica, che mangi?
2: Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Pierangelo Visconti, con Universo Italia.

0: Attualmente Università Italia con Pierangelo Visconti sta iniziando e anche oggi cammineremo nel panorama della musica italiana e sì, cammineremo negli anni 70 fino ad arrivare ai giorni nostri e ascolteremo insieme delle bellissime canzoni italiane, forse canzoni che non ascoltate da un po', e quindi io sono qui apposta per dare la possibilità a tutti voi di ascoltare canzoni che è da un po' che non si ascoltano. Non prima di aver ringraziato tutti voi per l'ascolto che mi state dando in questo periodo, perché è molto molto alto, quindi grazie a tutti voi che mi state ascoltando su questa favolosa radio. E iniziamo subito il nostro appuntamento con una bella canzone per gli Zero Assoluto, canzone che porta come titolo Svegliarsi la mattina e che ci proviene dal 2006.
1: Con Pierangelo Visconti, Universo Italia.
2: Arrivi

0: svegliarsi la mattina, canzone che tratta di malinconia e nostalgia legate alla fine di una storia d'amore. E beh, ci sta anche di ascoltare un cantante molto bravo che purtroppo è scomparso nel 2024. Sto parlando di Pino D'Angiò, ovvero Giuseppe Chierchia. Canzone del 1980, ma quale idea?
1: In discoteca con lo sguardo da serpente io mi sono

musica italiana. Sì, sto parlando di Rino Gaetano. Rino Gaetano che nel 1981 fece un bellissimo concerto con Riccardo Cocciante e cantò una canzone che doveva cantare una volta sola e poi invece la ripropose nel tempo a mano di Riccardo Cocciante, la canzone interpretata da lui.

0: per il Full Concert di Riccardo Cocciante e Rino Gaetano con il gruppo di supporto dei New Perigeo. E questo bellissimo album è stato registrato dal vivo a Pistoia e Novara. Molto molto bello, l'abbiamo ascoltato grazie alla programmazione su Universitalia.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

C'è a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, una delle signore della musica italiana, una delle voci più belle e una delle più importanti nel panorama della musica italiana. Loredana Bertè, Folli Città, 1979. Dai!

e quindi mi raccomando, assorbite tutto perché poi potete rivendere ai vostri amici queste belle informazioni. Iniziamo subito con le lontre che si tengono per mano mentre dormono, e questa non la sapevo. Lo fanno per non separarsi con la corrente. Gruppi di lontre che dormono insieme si chiamano zattere. Altra piccola curiosità: su Venere piove acido solforico, però evapora a metà strada per il caldo infernale. Pensate un po' che ci sono su Venere 460 gradi in superficie, quindi niente ombrello, ma neanche piedi a terra. Altra curiosità molto molto simpatica: una guerra che è finita dopo 335 anni. Olanda e Isole Scilly si dichiararono guerra nel 1651. Pensate un po' che nessuno sparò un colpo. Firmarono la pace solo nel 1986. È stata la guerra più lunga e pacifica di sempre. Ancora una curiosità, questa volta su Napoleone, attaccato da conigli. Eravamo nel 1807 quando Napoleone organizzò una caccia con 3.000 conigli liberati. I conigli, invece di scappare, gli corsero addosso affamati. Dovette fuggire sulla carrozza. Ultima curiosità molto simpatica: una storia assurda. Votarono per far diventare pipistrello lo stato dell'Indiana. Nel 1917 una città dell'Indiana, Batesville, propose che il pipistrello diventasse animale simbolo dello Stato. La proposta arrivò in Parlamento, non passò, ma ci andò vicino.

Acqua Chiara, canzone del 1969 per Lucio Battisti, scritta da Mogol, e andarono insieme in vacanza in Puglia e Mogol decise di regalare questa bellissima canzone a Lucio Battisti. E beh, le vacanze al mare fanno molto bene alla musica italiana, direi.

del 1983, prodotta da Maria Antonietta Sisini, che conosce nel 1968 a 17 anni e con la quale ha vissuto una romantica storia per 36 anni. Bellissima canzone!

0: Cose, voci si uniscono, eravamo nel 1996, ne escono dei capolavori. Rossana Casale, Grazia di Michele, Tosca Donati, Voglio dal 1986.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: Universo Italia.
5: Come mai? Ma chi sarà?
4: Con Pierangelo Visconti.
5: Non mi riconosca e vada via.
4: Con Pierangelo Visconti, Universo Italia. La magia italiana in musica.
6: Non mancare.
0: Anche questa, una meravigliosa canzone. Renato Zero, niente trucco stasera.
7: Niente.

amica di Renato Zero, Mina Mazzini, gli ha dedicato persino un album intitolato Numero Zero, uscito nel 1999. Quest'oggi vi ripropongo una bellissima canzone dal titolo I migliori anni della nostra vita, Mina.

Musica italiana che prosegue alla grande con i Pooh. Fuori stagione è un brano del 1987 e lo troviamo contenuto nell'album intitolato Buona Fortuna, targato 1981.

esatta non è mai stata resa ufficialmente di pubblico dominio dalle fonti biografiche e dalle enciclopedie musicali, però sappiamo che più o meno avrà dagli 80 agli 85 anni. Sto parlando di William Pitt, che ci ripropone City Light. Secret Life, no reverie.

così abbiamo servito su un piatto d'argento anche Elettra Lamborghini, voilà, dal 2026 e proprio dal Sanremo di quell'anno. Ora ci stacchiamo un po' e andiamo nel 1980, dove ritroviamo un grandissimo Enzo Iannacci con Ci vuole orecchio.

0: E voi, cari amici che state ascoltando Universo Italia, avete molto orecchio musicale perché avete scelto questa bellissima emittente, questa radio che io ho nel cuore. Sì, devo dire che mi piace veramente molto essere qui e tenervi compagnia con 60 minuti di musica italiana ogni settimana, che purtroppo è finito. Sì, siamo agli sgoccioli. Il nostro appuntamento dura soltanto 60 minuti e finisce qui. Purtroppo dobbiamo aspettare una settimana per ritrovarci ad ascoltare altre canzoni italiane, ma non preoccupatevi perché avrete la possibilità di ascoltare i miei colleghi che vi proporranno dei programmi musicali e anche non musicali molto molto degni di nota. Sono tutti molto interessanti, quindi vi invito a stare incollati su questa bellissima radio. Pierangio Visconti vi saluta e vi rimanda alla prossima. Vi lancio l'ultima canzone che tratta di un tema molto importante e si invita ad accettare i propri limiti e le proprie insicurezze. Parla di Ringo Starr, un componente dei Beatles, precisamente il batterista. Lui non era proprio in prima posizione nei concerti perché suonava la batteria e l'occhio era più rivolto agli altri componenti della band degli Scarafaggi di Liverpool. I Pinguini Tattici Nucleari, con questa canzone dedicata a Ringo Starr, lo prendono come esempio e quindi, mi raccomando, oltrepassiamo i nostri limiti e freghiamocene se qualcosa non va bene. Ciao a tutti da Pierangio Visconti.
1: A

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Tre feriti in un incidente stradale avvenuto ieri poco prima delle 14 all'ingresso di Itri all'altezza del distributore Eni. Per cause sulle quali sta conducendo accertamenti la polizia locale di Itri, si sono urtati un'auto e una moto che procedevano nella stessa direzione di Formia. Ha avuto la peggio il conducente dello scooter, un 55enne di Itri, che è stato soccorso e per la gravità delle ferite e ritrasportato successivamente all'ospedale San Camillo di Roma. Ferite meno lievi hanno riportato il passeggero dello scooter, un 19enne del luogo, e il guidatore dell'auto, un 27enne pure di Itri, accompagnati per le cure necessarie all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Nel corso di controlli eseguiti presso varie attività commerciali a Ventotene, gli agenti del commissariato di polizia di Formia, in collaborazione con operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Minturno, hanno riscontrato diverse irregolarità riguardanti, tra l'altro, la mancata esposizione della prescritta cartellonistica informativa, l'assenza di dispositivi obbligatori previsti dalla normativa vigente, nonché violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. In una delle attività controllate è stata inoltre contestata l'organizzazione di un evento danzante e di pubblico intrattenimento senza le previste autorizzazioni. Sono state elevate sanzioni amministrative e contravvenzionali per importi complessivamente superiori a 20.000 euro e denunciati all'autorità giudiziaria i titolari delle attività per le violazioni accertate. L'attività rientra nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato, volto a garantire il rispetto della legalità, la tutela della sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia della salute pubblica ed il corretto svolgimento delle attività economiche. Una scoperta straordinaria per il territorio di Gaeta e l'intero Lazio meridionale. Nella mattinata di ieri è stato individuato per la prima volta un nido di tartaruga marina sulla spiaggia dell'Ariana. Si tratta di un esemplare di Caretta Caretta e del quarto sito di nidificazione rinvenuto quest'anno lungo le coste del Lazio. Il ritrovamento conferma la crescente importanza del litorale laziale per la riproduzione di questa specie protetta e rappresenta un evento di particolare rilievo naturalistico per la città di Gaeta e per il territorio del Parco regionale Riviera di Ulisse. I dipendenti del servizio naturalistico dell'ente parco, impegnati nelle attività della rete Tarta Lazio, sono intervenuti per avviare le procedure previste, delimitare l'area e garantire la protezione del sito di nidificazione. Il nido sarà monitorato costantemente fino alla schiusa, in collaborazione con gli enti e gli operatori competenti. Il direttore del Parco regionale di Riviera di Ulisse, avvocato Fabio Refini, sta seguendo direttamente le operazioni di messa in sicurezza del sito. Il ritrovamento di questo nido, ha affermato Refini, rappresenta una notizia di straordinaria importanza per il nostro territorio. Stiamo seguendo da vicino tutte le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l'area e a garantire la tutela del nido. Sottolineiamo inoltre il lavoro attento e competente dei dipendenti del nostro servizio naturalistico che operano nell'ambito della rete Tarta Lazio e che sono impegnati sul posto fin dalle prime fasi dell'intervento. La presenza della Caretta Caretta sulla spiaggia dell'Ariana a Gaeta conferma il valore ambientale delle nostre coste, ma ci impone anche una responsabilità concreta: proteggere il sito e ridurre al minimo ogni possibile elemento di disturbo. L'ente parco quindi invita cittadini, visitatori e operatori balneari a rispettare rigorosamente la delimitazione e le indicazioni presenti sul posto. È necessario non avvicinarsi al nido, non oltrepassare le barriere di protezione ed evitare luci, rumori e qualsiasi comportamento che possa compromettere la nidificazione o la futura schiusa. Il ritrovamento costituisce anche un'importante occasione di sensibilizzazione sulla tutela delle tartarughe marine e degli ecosistemi costieri. La protezione del nido richiederà attenzione, collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti. Il bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato ha tenuto banco nel Consiglio Comunale di Minturno dell'altra sera, una questione sollevata dai consiglieri di minoranza che avevano richiesto la convocazione del Consiglio sulla scorta della nota inviata all'anticorruzione contenente osservazioni e richieste di approfondimento sulla procedura. Il presidente del Consiglio Comunale, Massimo Signore, dopo aver spiegato il suo punto di vista per quanto fatto, ha specificato che è stato sempre un presidente garantista che ha condiviso gli atti, presupposti e la necessità di dotare l'ente di dirigenti, ma ha manifestato anche le sue perplessità sulle motivazioni addotte al funzionario e i tempi giudicati inopportuni. Sono intervenuti anche i consiglieri di minoranza, La Rocca, Graziano, Bembo, D'Amici e Moni. Al termine della discussione, il sindaco Gerardo Stefanelli ha chiesto alla sua maggioranza di respingere la mozione, dal momento che il bando non presentava criticità. La mozione è stata respinta per un solo voto, in quanto il presidente del Consiglio Massimo Signore e la consigliera Maria Di Girolamo hanno votato insieme con i 6 consiglieri di opposizione. 9 i voti favorevoli e 8 quelli contrari, una questione sulla quale ci sono state diversità di vedute, confermata dal fatto che nei punti successivi la maggioranza ha votato compatta. È stato approvato il PEF, Servizio Rifiuti 2026-2029, pure approvata la tariffa Tari 2026. È intervenuta su questo punto Elisa Venturo, vice sindaco, che ha ricordato che le utenze comunali sono oltre 16.000, un numero aumentato grazie ai controlli effettuati che hanno portato alla individuazione di diversi evasori. L'avvio del nuovo servizio e la consegna a domicilio dei nuovi mastelli dovrebbero aumentare la platea degli utenti. Disco verde anche per la variante allo strumento urbanistico relativo alla realizzazione dell'impianto sportivo multidisciplinare efficientamento energetico del Palaborrelli. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. 2 giornate dedicate alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, dei percorsi naturalistici e delle opportunità di sviluppo turistico del comprensorio. La 22ª comunità montana degli Aurunci e Ausoni presenta il percorso Unione dei territori e valorizzazione delle eccellenze turistiche e gastronomiche, realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e pensato per rafforzare la collaborazione tra i comuni dell'area attraverso iniziative di promozione e animazione territoriale. Il primo appuntamento in programma questa sera alle 19 nell'aula consiliare della sede della 22ª comunità montana all'Enola. Dopo i saluti del commissario Pietro Forte, dei sindaci dei comuni appartenenti all'ente e delle autorità presenti, si terrà la presentazione delle attività previste e delle strategie di promozione dedicate alle eccellenze turistiche ed enogastronomiche del territorio. Interverranno il senatore Claudio Fazzone, presidente dell'8ª commissione permanente del Senato, e l'europarlamentare Salvatore De Meo, membro della commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo. Durante l'incontro saranno approfonditi i temi legati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, allo sviluppo del cicloturismo e alla promozione dei cammini del Lazio, strumenti sempre più importanti per favorire la crescita economica e l'attrattività delle aree interne. Sarà inoltre presente Fausto Ferrante, chef e ambasciatore della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO, che accompagnerà il pubblico in un percorso di scoperta delle eccellenze agroalimentari locali. La serata si concluderà con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche dei comuni della 22ª comunità montana. Le iniziative proseguiranno domani a Monte San Biagio presso l'area cascata di San Vito, con una giornata aperta a cittadini, famiglie e visitatori, dedicata alla scoperta del territorio attraverso sport, mobilità sostenibile e prodotti locali.
5: Radio Formia informa.
4: Il gelato pontino continua a conquistare.

0: Via Didattica d'Italia, un modello innovativo che unisce qualità, educazione alimentare, sostenibilità e valorizzazione delle produzioni agricole locali attraverso la cosiddetta filiera accorta, dalla storica sede di Formia fino ai punti vendita di Gaeta, Scauri e alla recente casa di Gretel di Spigno Saturnia. Il progetto ha saputo crescere mantenendo intatti i principi originari, selezione rigorosa delle materie prime, sostegno ai produttori del territorio e attenzione alle giovani generazioni attraverso laboratori didattici e percorsi educativi dedicati al corretto rapporto con il cibo.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Buonasera, eccoci ad un nuovo appuntamento con Good Times, l'appuntamento imperdibile per gli amanti della musica qui su Radio Formia, per vivere due ore in compagnia delle canzoni, della musica, degli aneddoti, dei parallelismi che pian piano sviscereremo attraverso la scaletta preparata come al solito di puntata in puntata. Io sono Francesco Vaccaro e come al solito do il benvenuto a tutti voi che siete all'ascolto, che ci state magari ascoltando, magari siete in vacanza, magari siete a prendere il sole, la golden hour mi viene da dire, visto l'orario, magari state lavorando, state rientrando dal lavoro e decidete di tenere Radio Formia ovviamente a farvi compagnia e in questo preciso istante proprio Good Times. La scaletta di oggi, voi sapete, come al solito noi iniziamo con un brano che dà il là a un disco, che apre un disco, e il disco di oggi che andiamo a selezionare si chiama King of the World del 1980, della cantante francese Sheila, che vede il nostro padrino, in un certo senso, Nile Rodgers, che dà il nome alla trasmissione, che, da cui prendiamo la sigla appunto con Good Times e questo tappeto sonoro che sentite come al solito sempre sotto la mia voce. Dicevo, Nile Rodgers qui ci mette le mani in maniera importante producendo questo disco e dando proprio la sua chitarra all'artista francese, regalandogli il suo essere un mastermind della musica dance. Da questo disco viene fuori una delle tracce più iconiche a livello planetario proprio della disco music, si chiama Spacer, ce la sentiamo ora.

E questi erano gli Yes, che hanno fatto seguito a Sheila con la sua Spacer. Devo dire, un inizio che caratterizza questa scaletta, che va a essere abbastanza spaziale, l'avevo preannunciata, perché il pezzo che abbiamo appena ascoltato degli Yes si chiama Starship Trooper. Abbiamo ascoltato una frazione di questa suite molto, molto più lunga, che dura una decina di minuti, tratta dal loro disco quasi omonimo, perché si chiama The Yes Album del 1971, e dicevo, abbiamo ascoltato una frazione di questa suite dal titolo Life Seeker. Dicevo, una scaletta spaziale, viaggeremo come al solito negli anni, nei vari generi musicali, viaggeremo geograficamente pur stando qui seduti, e il prossimo disco che andiamo a pescare si chiama Around the World in a Day, attorno al mondo in un giorno. Di chi è? Di Prince. Ce lo ascoltiamo pescando questa traccia qui, molto molto ballerina, Raspberry Beret.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Everything But The Girl per continuare questo nostro viaggio sonoro. Veramente un duo che è stato capace e che è tuttora capace di regalare una musica assolutamente innovativa, un sound raffinato. Nel corso degli anni poi ha saputo sempre reinventarsi. Stiamo parlando appunto del duo britannico composto dalla cantante e bassista Tracy Thorn e dal chitarrista e producer Ben Watt. I due tra l'altro sono anche una coppia nella vita privata, oltre che essere un duo artisticamente parlando. Il nome Everything But The Girl, pensate, viene da uno slogan di un noto negozio di arredamenti della città natale Hull della band, del duo, e praticamente questo slogan, che forniva appunto arredamenti per quanto riguarda la camera da letto, aveva questo appunto claim dove diceva Everything But The Girl, nel senso forniamo tutto ciò che serve per una camera da letto tranne la ragazza. E loro presero questo Everything But The Girl come nome per il loro progetto. Veramente veramente bravi, ed è sempre un piacere ascoltarli. Due che è sempre un piacere ascoltare e che non perdiamo mai l'occasione per farlo qui a Good Times sono altri due artisti britannici, tra l'altro molto amici. Il loro sodalizio, molto più che dal punto di vista artistico, dal punto di vista umano, l'abbiamo spesso raccontato qui a Good Times. Sto parlando di Iggy Pop e David Bowie, che ci andiamo ad ascoltare in rapida successione, partendo proprio dall'Iguana, Iggy Pop.

Seven Years in Tibet, questo era David Bowie dal suo disco del 1997, Hurtling, dove, sapete, David Bowie ha avuto una rinascita negli anni 90 dopo quel periodo un po' di imbruttimento dovuto al successo commerciale incredibile di Let's Dance e soprattutto dei dischi che sono venuti a seguire, dove anche lui stesso ammetteva di essere stato più imbrigliato dal successo, dalla ricerca della vendita quasi, piuttosto che dal realizzare una vera e propria forma d'arte innovativa che lo soddisfacesse. E devo dire che negli anni 90 poi è tornato prepotentemente a realizzare dischi di un certo livello. Uno di questi sicuramente era Outside del 1997, che lo vedeva tornare a collaborare con Brian Eno, un disco veramente disturbante, pieno di elettronica oscura, dove era un concept album dove si parlava di efferati omicidi da parte di un serial killer che cercava di esprimere la sua arte attraverso appunto questi omicidi. Nel 1997 continua un po' questa linea di Bowie di dischi decisamente spinti verso l'elettronica e esce appunto questo Hurtling, dal quale abbiamo ascoltato poc'anzi Seven Years in Tibet, brano che prende il titolo dal romanzo autobiografico dello scalatore Henry Carrer. E questo disco qui è anche molto innovativo, perché dimostra come David Bowie andasse a studiare nell'underground. Ci sono collaborazioni con DJ, c'è questo mettere le mani in pasta nella drum and bass, nell'elettronica, nella jungle music. Il tour di questi due album, questo in particolar modo, vedrà proprio una rivisitazione anche dei suoi brani più classici appartenenti ad epoche musicali e a maschere musicali in un certo senso di Bowie molto lontane, andarsi a rimodulare con questo sound rinnovato e appunto molto molto bagnato da una certa elettronica. Prima ancora abbiamo ascoltato Iggy Pop con Free dal 2019, questo disco dal titolo Free, il brano era James Bond, e senza averlo annunciato ci siamo ascoltati anche i The Church, band australiana, ecco perché ci piace viaggiare, insomma, prima di essere passati in Inghilterra da Iggy Pop e David Bowie abbiamo fatto una capatina a Sydney. Dicevo, ci piace viaggiare, rimaniamo però in Gran Bretagna, andiamo ad ascoltare una band e un artista, un cantautore che è tra i preferiti di Bowie. Sto parlando di Brian Ferry con i suoi Roxy Music. Ce li andiamo ad ascoltare con il loro disco d'addio del 1982, Avalon, che ascoltiamo proprio con la title track.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Man Eater, Daryl Hall e John Oates, un'altra grande coppia qui a Good Times. Le abbiamo ascoltati con questo brano tratto dal loro disco H2O, detta così in italiano. E Daryl Hall, pensate, si collega molto bene all'artista che stiamo per ascoltare adesso e alla storia che si nasconde dietro questo suo disco solista. Personaggio molto particolare, sto parlando del chitarrista, ma della mente in generale, dei King Crimson, Robert Fripp, che a seconda dei suoi momenti ha decretato vita, morte e rinascite della band progressive forse più famosa al mondo, e ovviamente ha fatto tantissime altre cose, ha prodotto tantissimi artisti di successo, e in un determinato periodo della sua vita aveva in mente una certa trilogia che comprendeva il disco Sacred Songs di Daryl Hall, il suo disco solista, quello di Robert Fripp, che adesso andiamo a ripescare, dal titolo Exposure, non so perché l'ho detto in maniera un po' masticata, ma va bene, e poi Peter Gabriel 2, che è conosciuto un po' da tutti come Scratch, perché in copertina si vede Peter Gabriel quasi con le unghie andare a graffiare la copertina. I primi dischi di Peter Gabriel si chiamano tutti Peter Gabriel, poi hanno avuto dei nomi dati più dai fan a seconda di ciò che si vedeva in copertina. Ad esempio il primo si chiama Car perché c'è una macchina, il secondo Scratch per lo stesso motivo, Melt il terzo perché c'è questa figura di questa foto di Peter Gabriel in cui metà volto si sta sciogliendo, e così via. Dicevo, però, il disco di Fripp voleva essere una trilogia che comprendeva il disco di Daryl Hall e quello che vi ho citato di Peter Gabriel. Cosa accadde però? Che il management di Daryl Hall vide queste produzioni di Robert Fripp molto sperimentali e pensò che potessero essere in un certo senso nocive per l'artista, che ormai aveva già un suo successo, più pop ovviamente, insieme a John Oates. È uno dei personaggi delle band più famose del cosiddetto Philly Sound di Filadelfia, ma che poi si è imposto con tantissimi album e singoli di successo come un duo decisamente mainstream e capace di riscuotere a livello globale grossi successi. Tant'è che un po' per ripicca, quindi, che non venendosi a realizzarsi questa trilogia, Robert Fripp decise di fare un piccolo sgarbo, chiamiamolo così, a Daryl Hall, ossia il disco Exposure, dove Daryl Hall, quasi come unico cantante, aveva prestato la voce a tutte le tracce del chitarrista britannico, venne un po' scartato e fece riregistrare gran parte dei brani, tutti tranne due, ad altre voci, tra Peter Hammill, Peter Gabriel, la bravissima Terry Roche, cantante statunitense dei Roches. Ci andiamo però ora ad ascoltare tutto questo giro, la title track di Robert Fripp, che proprio l'anno scorso ha voluto pubblicare nella versione originale in cui era stata concepita, ossia con la voce di Daryl Hall, dando finalmente alla luce quello che era il pezzo originario. Ce lo ascoltiamo proprio ora.

anche Alice qui a Good Times con questo Il vento caldo dell'estate, tratto dal suo disco Capo Nord. Ci vorrebbe un po' di Capo Nord, un po' di frescura, visto che il sudore abbonda sulla fronte, la giornata è quella che è, ma la musica speriamo possa farvi compagnia e magari

magari essere anche da sollievo, refrigerio in un qualche modo contro la calura estiva. Viaggiamo ancora, dall'Italia ci spostiamo alla Francia con una doppietta di brani, due artisti che arrivano adesso e la prima ci ha lasciato recentemente, sto parlando di Gesh Paty, ce l'andiamo ad ascoltare con il suo brano più famoso, veramente è stata una hit degli anni 80, Etienne.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati da Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. A Latina per traffico ci sono code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave sulle strade che immettono alla rotatoria di Largo Angiolillo. Verso il centro urbano segnaliamo code a tratti sulla statale dei Monti Lepini, via Esonzo e via Carlo Romagnoli. Ci spostiamo a Frosinone e troviamo code su via dei Monti Lepini altezza Valle Fioretta e sulla via Perfiuggi. Code su via Mola Vecchia all'altezza con viale Giuseppe Mazzini in direzione di via Piave. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Michel Jeunet, questo tuffo nella musica francese, ce lo siamo ascoltati con Les Wagonettes, questo brano che esce nel 1979 come il suo disco dal titolo Les Années 80, lo dico male, lo dico malissimo, insomma inizio degli anni 80, non vi lascio, vi risparmio il mio francese che non è proprio... Di prima scelta. E, diceva, questo disco diceva gli anni 80 stanno iniziando. Noi però ci spostiamo negli anni 90 con i prossimi due brani che andiamo ad ascoltare, partendo dagli Stone Temple Pilots con Interstate Love Song.

Cosa vogliamo dire alla voce di George Michael? Questa Freedom 90s ci ha fatto veramente ballare. Io lo so che qualcuno di voi ha mosso il piedino, si è proprio scatenato magari sotto questo brano, perché è irrimediabile una reazione di questo genere. Un bel tuffo negli anni 90 tra George Michael e prima ancora gli Stone Temple Pilots. E rimanendo in tema danzericcio, perché credo che ci stiamo avviando verso la chiusura di questa puntata di Good Times, e credo che rimarremo proprio su questo tema di ballo, perché il prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama I'd Rather Dance With You, preferirei ballare con te, lo cantano, lo suonano un duo norvegese, i Kings of Convenience, che ormai sono quasi italiani per adozione, e quindi facciamo un balzo ancora più in là dal punto di vista della data, perché dagli anni 90 arriviamo al 2004, ce l'andiamo ad ascoltare, i Kings of Convenience.

Inconfondibili Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon erano i Queen. Questa The Hero andava a chiudere la colonna sonora del film fantascientifico anni 80 Flash Gordon, alla quale avevano lavorato i Queen come realizzatore della colonna sonora. E vi avevo promesso quindi che sarebbe stata una scaletta spaziale. Siamo partiti con Sheila, con Spacer, e abbiamo fatto il giro del mondo e anche di più, per poi tornare nello spazio con Flash Gordon verso pianeti da esplorare. E la nostra esplorazione musicale, come al solito, per oggi finisce qui, ma non temete, perché settimana prossima, stesso luogo, stesse frequenze, quelle di Radio Formia, stesso orario, tornerà qui dalle 8:15 alle 20:15 circa a farvi compagnia per scoprire, per riscoprire tante nuove canzoni, tanti nuovi artisti e le curiosità che si celano dietro i brani e i dischi. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, un augurio di una splendida serata da parte mia, Francesco Vaccaro, e buona continuazione con i programmi di Radio Formia. Ciao!

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Tre feriti in un incidente stradale avvenuto ieri poco prima delle 14 all'ingresso di Itri all'altezza del distributore Eni. Per cause sulle quali sta conducendo accertamenti la polizia locale di Itri, si sono urtati un'auto e una moto che procedevano nella stessa direzione di Formia. Ha avuto la peggio il conducente dello scooter, un 55enne di Itri, che è stato soccorso e per la gravità delle ferite e li trasportato successivamente all'ospedale San Camillo di Roma. Ferite meno lievi hanno riportato il passeggero dello scooter, un 19enne del luogo, e il guidatore dell'auto, un 27enne pure di Itri, accompagnati per le cure necessarie all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Nel corso di controlli eseguiti presso varie attività commerciali a Ventotene, gli agenti del commissariato di polizia di Formia, in collaborazione con operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Minturno, hanno riscontrato diverse irregolarità riguardanti tra l'altro la mancata esposizione della prescritta cartellonistica informativa, l'assenza di dispositivi obbligatori previsti dalla normativa vigente, nonché violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. In una delle attività controllate è stata inoltre contestata l'organizzazione di un evento danzante e di pubblico intrattenimento senza le previste autorizzazioni. Sono state elevate sanzioni amministrative e contravvenzionali per importi complessivamente superiori a 20.000 euro e denunciati all'autorità giudiziaria i titolari delle attività per le violazioni accertate. L'attività rientra nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato, volto a garantire il rispetto della legalità, la tutela della sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia della salute pubblica ed il corretto svolgimento delle attività economiche. Una scoperta straordinaria per il territorio di Gaeta e l'intero Lazio meridionale. Nella mattinata di ieri è stato individuato per la prima volta un nido di tartaruga marina sulla spiaggia dell'Ariana. Si tratta di un esemplare di Caretta Caretta e del quarto sito di nidificazione rinvenuto quest'anno lungo le coste del Lazio. Il ritrovamento conferma la crescente importanza del litorale laziale per la riproduzione di questa specie protetta e rappresenta un evento di particolare rilievo naturalistico per la città di Gaeta e per il territorio del Parco regionale Riviera di Ulisse. I dipendenti del servizio naturalistico dell'ente parco, impegnati nelle attività della rete Tarta Lazio, sono intervenuti per avviare le procedure previste, delimitare l'area e garantire la protezione del sito di nidificazione. Il nido sarà monitorato costantemente fino alla schiusa, in collaborazione con gli enti e gli operatori competenti. Il direttore del Parco regionale di Via di Ulisse, avvocato Fabio Refini, sta seguendo direttamente le operazioni di messa in sicurezza del sito. Il ritrovamento di questo nido, ha affermato Refini, rappresenta una notizia di straordinaria importanza per il nostro territorio. Stiamo seguendo da vicino tutte le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l'area e a garantire la tutela del nido. Sottolineiamo inoltre il lavoro attento e competente dei dipendenti del nostro servizio naturalistico che operano nell'ambito della rete Tarta Lazio e che sono impegnati sul posto fin dalle prime fasi dell'intervento. La presenza della Caretta Caretta sulla spiaggia dell'Ariana a Gaeta conferma il valore ambientale delle nostre coste, ma ci impone anche una responsabilità concreta: proteggere il sito e ridurre al minimo ogni possibile elemento di disturbo. L'ente parco, quindi, invita cittadini, visitatori e operatori balneari a rispettare rigorosamente la delimitazione e le indicazioni presenti sul posto. È necessario non avvicinarsi al nido, non oltrepassare le barriere di protezione ed evitare luci, rumori e qualsiasi comportamento che possa compromettere la nidificazione o la futura schiusa. Il ritrovamento costituisce anche un'importante occasione di sensibilizzazione sulla tutela delle tartarughe marine e degli ecosistemi costieri. La protezione del nido richiederà attenzione, collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti. Il bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato ha tenuto banco nel Consiglio Comunale di Minturno dell'altra sera, una questione sollevata dai consiglieri di minoranza che avevano richiesto la convocazione del Consiglio sulla scorta della nota inviata all'anticorruzione contenente osservazioni e richieste di approfondimento sulla procedura. Il presidente del Consiglio Comunale, Massimo Signore, dopo aver spiegato il suo punto di vista per quanto fatto, ha specificato che è stato sempre un presidente garantista che ha condiviso gli atti, presupposti e la necessità di dotare l'ente di dirigenti, ma ha manifestato anche le sue perplessità sulle motivazioni addotte al funzionario e i tempi giudicati inopportuni. Sono intervenuti anche i consiglieri di minoranza, La Rocca, Graziano, Bembo, D'Amici e Moni. Al termine della discussione, il sindaco Gerardo Stefanelli ha chiesto alla sua maggioranza di respingere la mozione, dal momento che il bando non presentava criticità. La mozione è stata respinta per un solo voto, in quanto il presidente del Consiglio Massimo Signore e la consigliera Maria Di Girolamo hanno votato insieme con i 6 consiglieri di opposizione. 9 i voti favorevoli e 8 quelli contrari, una questione sulla quale ci sono state diversità di vedute, confermata dal fatto che nei punti successivi la maggioranza ha votato compatta. È stato approvato il PEF, Servizio Rifiuti 2026-2029, pure approvata la tariffa Tari 2026. È intervenuta su questo punto Elisa Venturo, vice sindaco, che ha ricordato che le utenze comunali sono oltre 16.000, un numero aumentato grazie ai controlli effettuati che hanno portato alla individuazione di diversi evasori. L'avvio del nuovo servizio e la consegna a domicilio dei nuovi mastelli dovrebbero aumentare la platea degli utenti. Disco verde anche per la variante allo strumento urbanistico relativo alla realizzazione dell'impianto sportivo multidisciplinare efficientamento energetico del Pala Borrelli. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. 2 giornate dedicate alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, dei percorsi naturalistici e delle opportunità di sviluppo turistico del comprensorio. La 22ª comunità montana degli Aurunci e Ausoni presenta il percorso Unione dei territori e valorizzazione delle eccellenze turistiche e gastronomiche, realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e pensato per rafforzare la collaborazione tra i comuni dell'area attraverso iniziative di promozione e animazione territoriale. Il primo appuntamento in programma questa sera alle 19 è nell'aula consiliare della sede della 22ª comunità montana all'Enola, dove i saluti del commissario Pietro Forte, dei sindaci dei comuni appartenenti all'ente e delle autorità presenti, si terrà la presentazione delle attività previste e delle strategie di promozione dedicate alle eccellenze turistiche ed enogastronomiche del territorio. Interverranno il senatore Claudio Fazzone, presidente dell'8ª commissione permanente del Senato, e l'europarlamentare Salvatore De Meo, membro della commissione agricoltura sviluppo rurale del Parlamento europeo. Durante l'incontro saranno approfonditi i temi legati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, allo sviluppo del cicloturismo e alla promozione dei cammini del Lazio, strumenti sempre più importanti per favorire la crescita economica e l'attrattività delle aree interne. Sarà inoltre presente Fausto Ferrante, chef e ambasciatore della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO, che accompagnerà il pubblico in un percorso di scoperta delle eccellenze agroalimentari locali. La serata si concluderà con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche dei comuni della 22ª comunità montana. Le iniziative proseguiranno domani a Monte San Biagio presso l'area cascata di San Vito, con una giornata aperta a cittadini, famiglie e visitatori, dedicata alla scoperta del territorio attraverso sport, mobilità sostenibile e prodotti locali.
3: Radio Formia informa.
2: Il gelato pontino continua a conquistare l'Italia. Anche nell'edizione di quest'anno della guida Gelaterie d'Italia, la provincia di Latina conferma la propria eccellenza con i 3 coni, il massimo riconoscimento del gambero rosso, grazie a Gretel Factory di Formia e Tonka, il cuore del gelato di Aprilia. Gretel Factory, che raggiunge un traguardo straordinario, 10 anni consecutivi tra le migliori d'Italia, un risultato che coincide col 10° anniversario dell'attività fondata da Veronica Fedele e Alfredo Nello, ideatori di un progetto che va bene ben oltre il semplice gelato artigianale. Gretel Factory è infatti la prima agrigelateria didattica d'Italia, un modello innovativo che unisce qualità, educazione alimentare, sostenibilità e valorizzazione delle produzioni agricole locali attraverso la cosiddetta filiera accorta, dalla storica sede di Formia fino ai punti vendita di Gaeta, Scauri e alla recente casa di Gretel di Spigno Saturnia. Il progetto ha saputo crescere mantenendo intatti i principi originari, selezione rigorosa delle materie prime, sostegno ai produttori del territorio e attenzione alle giovani generazioni attraverso laboratori didattici e percorsi educativi dedicati al corretto rapporto con il cibo.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: me. Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati da Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. A Latina per traffico ci sono code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave sulle strade che immettono alla rotatoria di Largo Angiolillo. Verso il centro urbano segnaliamo code a tratti sulla statale dei Monti Lepini, via Esonzo e via Carlo Romagnoli. Ci spostiamo a Frosinone e troviamo code su via dei Monti Lepini altezza Valle Fioretta e sulla via Perfiuggi. Code su via Mola Vecchia all'altezza con viale Giuseppe Mazzini in direzione di via Piave. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
6: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Fornia,
8: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. 3 feriti in un incidente stradale avvenuto ieri poco prima delle 14 all'ingresso di Itri all'altezza del distributore Eni. Per cause sulle quali sta conducendo accertamenti la polizia locale di Itri, si sono urtati un'auto e una moto che procedevano nella stessa direzione di Formia. Ha avuto la peggio il conducente dello scooter, un 55enne di Itri, che è stato soccorso e per la gravità delle ferite e ritrasportato successivamente all'ospedale San Camillo di Roma. Ferite meno lievi hanno riportato il passeggero dello scooter, un 19enne del luogo, e il guidatore dell'auto, un 27enne pure di Itri, accompagnati per le cure necessarie all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Nel corso di controlli eseguiti presso varie attività commerciali a Ventotene, gli agenti del commissariato di polizia di Formia, in collaborazione con operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Minturno, hanno riscontrato diverse irregolarità riguardanti tra l'altro la mancata esposizione della prescritta cartellonistica informativa, l'assenza di dispositivi obbligatori previsti dalla normativa vigente, nonché violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. In una delle attività controllate è stata inoltre contestata l'organizzazione di un evento danzante e di pubblico intrattenimento senza le previste autorizzazioni. Sono state elevate sanzioni amministrative e contravvenzionali per importi complessivamente superiori a 20.000 euro e denunciati all'autorità giudiziaria i titolari delle attività per le violazioni accertate. L'attività rientra nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato, volto a garantire il rispetto della legalità, la tutela della sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia della salute pubblica ed il corretto svolgimento delle attività economiche. Una scoperta straordinaria per il territorio di Gaeta e l'intero Lazio meridionale. Nella mattinata di ieri è stato individuato per la prima volta un nido di tartaruga marina sulla spiaggia dell'Ariana. Si tratta di un esemplare di Caretta Caretta e del quarto sito di nidificazione rinvenuto quest'anno lungo le coste del Lazio. Il ritrovamento conferma la crescente importanza del litorale laziale per la riproduzione di questa specie protetta e rappresenta un evento di particolare rilievo naturalistico per la città di Gaeta e per il territorio del Parco regionale Riviera di Ulisse. I dipendenti del servizio naturalistico dell'ente parco, impegnati nelle attività della rete Tarta Lazio, sono intervenuti per avviare le procedure previste, delimitare l'area e garantire la protezione del sito di nidificazione. Il nido sarà monitorato costantemente fino alla schiusa, in collaborazione con gli enti e gli operatori competenti. Il direttore del Parco regionale di Riviera di Ulisse, avvocato Fabio Refini, sta seguendo direttamente le operazioni di messa in sicurezza del sito. Il ritrovamento di questo nido, ha affermato Refini, rappresenta una notizia di straordinaria importanza per il nostro territorio. Stiamo seguendo da vicino tutte le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l'area e a garantire la tutela del nido. Sottolineiamo inoltre il lavoro attento e competente dei dipendenti del nostro servizio naturalistico che operano nell'ambito della rete Tarta Lazio e che sono impegnati sul posto fin dalle prime fasi dell'intervento. La presenza della Caretta Caretta sulla spiaggia dell'Ariana a Gaeta conferma il valore ambientale delle nostre coste, ma ci impone anche una responsabilità concreta, proteggere il sito e ridurre al minimo ogni possibile elemento di disturbo. L'ente parco, quindi, invita cittadini, visitatori e operatori balneari a rispettare rigorosamente la delimitazione e le indicazioni presenti sul posto. È necessario non avvicinarsi al nido, non oltrepassare le barriere di protezione ed evitare luci, rumori e qualsiasi comportamento che possa compromettere la nidificazione o la futura schiusa. Il ritrovamento costituisce anche un'importante occasione di sensibilizzazione sulla tutela delle tartarughe marine e degli ecosistemi costieri. La protezione del nido richiederà attenzione, collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti. Il bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato ha tenuto banco nel Consiglio Comunale di Minturno dell'altra sera, una questione sollevata dai consiglieri di minoranza che avevano richiesto la convocazione del Consiglio sulla scorta della nota inviata all'anticorruzione contenente osservazioni e richieste di approfondimento sulla procedura. Il Presidente del Consiglio Comunale, Massimo Signore, dopo aver spiegato il suo punto di vista per quanto fatto, ha specificato che è stato sempre un Presidente garantista che ha condiviso gli atti, presupposti e la necessità di dotare l'ente di dirigenti, ma ha manifestato anche le sue perplessità sulle motivazioni addotte al funzionario e i tempi giudicati inopportuni. Sono intervenuti anche i consiglieri di minoranza, La Rocca, Graziano, Bembo, D'Amici e Moni. E al termine della discussione, il sindaco Gerardo Stefanelli ha chiesto alla sua maggioranza di respingere la mozione, dal momento che il bando non presentava criticità. La mozione è stata respinta per un solo voto, in quanto il presidente del Consiglio Massimo Signore e la consigliera Maria Di Girolamo hanno votato insieme con i 6 consiglieri di opposizione. 9 i voti favorevoli e 8 quelli contrari, una questione sulla quale ci sono state diversità di vedute, confermata dal fatto che nei punti successivi la maggioranza ha votato compatta. È stato approvato il PEF, Servizio Rifiuti 2026-2029, pure approvata la tariffa Tari 2026. È intervenuta su questo punto Elisa Venturo, vice sindaco, che ha ricordato che le utenze comunali sono oltre 16.000, un numero aumentato grazie ai controlli effettuati che hanno portato alla individuazione di diversi evasori. L'avvio del nuovo servizio e la consegna a domicilio dei nuovi mastelli dovrebbero aumentare la platea degli utenti. Disco verde anche per la variante allo strumento urbanistico relativo alla realizzazione dell'impianto sportivo multidisciplinare efficientamento energetico del Palaborrelli. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. 2 giornate dedicate alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, dei percorsi naturalistici e delle opportunità di sviluppo turistico del comprensorio. La 22ª comunità montana degli Aurunci e Ausoni presenta il percorso Unione dei territori e valorizzazione delle eccellenze turistiche e gastronomiche, realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e pensato per rafforzare la collaborazione tra i comuni dell'area attraverso iniziative di promozione e animazione territoriale. Il primo appuntamento in programma questa sera alle 19 nell'aula consiliare della sede della 22ª comunità montana all'Enola, dopo i saluti del commissario Pietro Forte, dei sindaci dei comuni appartenenti all'ente e delle autorità presenti, si terrà la presentazione delle attività previste e delle strategie di promozione dedicate alle eccellenze turistiche ed enogastronomiche del territorio. Interverranno il senatore Claudio Fazzone, presidente dell'8ª commissione permanente del Senato, e l'europarlamentare Salvatore De Meo, membro della commissione agricoltura sviluppo rurale del Parlamento europeo. Durante l'incontro saranno approfonditi temi legati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, allo sviluppo del cicloturismo e alla promozione dei cammini del Lazio, strumenti sempre più importanti per favorire la crescita economica e l'attrattività delle aree interne. Sarà inoltre presente Fausto Ferrante, chef e ambasciatore della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO, che accompagnerà il pubblico in un percorso di scoperta delle eccellenze agroalimentari locali. La serata si concluderà con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche dei comuni della 22ª comunità montana. Le iniziative proseguiranno domani a Monte San Biagio presso l'area cascata di San Vito, con una giornata aperta a cittadini, famiglie e visitatori, dedicata alla scoperta del territorio attraverso sport, mobilità sostenibile e prodotti locali.
9: Radio Formia, informa.
8: Il gelato pontino continua a conquistare l'Italia. Anche nell'edizione di quest'anno della guida Gelaterie d'Italia, la provincia di Latina conferma la propria eccellenza con i 3 coni, il massimo riconoscimento del gambero rosso, grazie a Gretel Factory di Formia e Tonka, il cuore del gelato di Aprilia. Gretel Factory, che raggiunge un traguardo straordinario, 10 anni consecutivi tra le migliori d'Italia, un risultato che coincide con il 10° anniversario dell'attività fondata da Veronica Fedele e Alfredo Nello, ideatori di un progetto che va ben oltre il semplice gelato artigianale. Gretel Factory è infatti la prima agrigelateria didattica d'Italia, un modello innovativo che unisce qualità, educazione alimentare, sostenibilità e valorizzazione delle produzioni agricole locali attraverso la cosiddetta filiera accorta, dalla storica sede di Formia fino ai punti vendita di Gaeta, Scauri e alla recente casa di Gretel di Spigno Saturnia. Il progetto ha saputo crescere mantenendo intatti i principi originari: selezione rigorosa delle materie prime, sostegno ai produttori del territorio e attenzione alle giovani generazioni attraverso laboratori didattici e percorsi educativi dedicati al corretto rapporto con il cibo.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Sono le 22:39.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: L'estate di Radio Formia.
2: Stuzzica la tua voglia di musica.
1: Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola

0: È una tipica espressione dell'apocalittà, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Radio Formia, la tua amica di sempre.